Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko,
1: cari amici di Radio Città Fujiko, una volta sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
0: Che schifo di stupidato. È una

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro di Radio e TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. In conduzione oggi ci sono io, Ilaria Cecchinato, e insieme a me Antonella Cortese, a cui passo già la parola per introdurci un contributo speciale di oggi. Di che cosa si tratta, Antonella?
2: Ciao Ilaria, ben trovate e ben trovati. Oggi vi facciamo ascoltare un contenuto realizzato da Chiara Ferri, che collabora con l'Agenzia Stampa Giovanile. L'Agenzia Stampa Giovanile è una realtà molto interessante che nasce nel 2005 durante il Forum Sociale Mondiale a Porto Alegre in Brasile ed è presente oggi in 4 paesi, oltre al Brasile, all'Italia, anche in Argentina e in Colombia. E tratta tante tematiche gestite soprattutto da giovani editorialisti, sostenuti ovviamente da chi questo mestiere lo fa di professione. Chiara Ferri ci ha proposto un contributo interessantissimo perché ci parla della ricerca clinica oggi e delle grandi disparità che sono proprio all'interno di questo processo, soprattutto a sfavore delle donne e delle minoranze. Ascoltiamo Chiara Ferri.
3: Quando si pensa alla ricerca scientifica, molto spesso ci si immagina un laboratorio con provette, colture cellulari, microscopi, ma in realtà il processo che porta poi allo sviluppo di un farmaco è molto più ampio e si articola in diverse fasi. Si parte dalla ricerca preclinica, che studia cellule e modelli animali, e si arriva alla ricerca clinica, quella che coinvolge persone attraverso gli studi clinici, per testare sicurezza ed efficacia delle terapie. È importante chiarire una cosa sin da subito. Le disuguaglianze nella ricerca non iniziano nella fase clinica, ma attraversano tutto il processo, a partire proprio dalla fase preclinica. Già qui, infatti, emergono scelte che hanno conseguenze profonde. Ancora oggi, molti studi su modelli animali utilizzano prevalentemente esemplari maschi. La motivazione più citata è che i cicli ormonali femminili introdurrebbero troppa variabilità nei risultati. Ma questa giustificazione rivela un'impostazione problematica. La differenza viene trattata come un ostacolo da evitare invece che come una dimensione da comprendere. Uno studio pubblicato sul Nature Communications nel 2020 ha evidenziato che circa il 70% degli studi preclinici non analizza i risultati distinguendo tra soggetti di sesso diverso. Questo significa che già nelle prime fasi dello sviluppo di un farmaco si costruisce una conoscenza parziale. Quando poi si passa alla ricerca clinica, cioè gli studi sulle persone, queste distorsioni non scompaiono, ma si consolidano. Non tutte le persone hanno la stessa probabilità di essere incluse negli studi e questo produce effetti concreti sulle terapie che vengono sviluppate e approvate. Se guardiamo agli Stati Uniti, uno dei contesti più studiati, emerge che secondo il Global Health 50-50 Report 2023, tra il 2020 e il 2022 solo il 40% delle persone partecipanti ai trial clinici approvati era di sesso femminile. Questo nonostante le donne rappresentino oltre la metà della popolazione mondiale e siano tra le principali fruitrici dei servizi sanitari. Anche la leadership della ricerca riflette uno squilibrio. Uno studio pubblicato sul JAMA Internal Medicine nel 2024 mostra che solo il 32% delle persone che guidano gli studi clinici, i cosiddetti principal investigators, sono donne. Questo dato è rilevante perché chi progetta ricerca decide quali domande porre, quali parametri considerare e come interpretare i risultati. Per comprendere come si è arrivati a questa situazione dobbiamo fare un passo indietro. La medicina occidentale si è sviluppata storicamente assumendo il corpo maschile come riferimento implicito. Già nell'antichità con Galeno, il corpo femminile veniva interpretato come una variazione dal modello maschile. Questo approccio ha avuto conseguenze durature, perché i dati raccolti sui corpi maschili sono stati per lungo tempo estesi ad altri corpi senza verifiche adeguate. Negli Stati Uniti questo orientamento si è tradotto anche in scelte normative. Dopo lo scandalo del talidomide negli anni 60, che causò gravi malformazioni congenite, la Food and Drug Administration, cioè l'agenzia governativa statunitense che regola farmaci, dispositivi medici e alimenti, decise nel 1977 di escludere le donne in età fertile dalle prime fasi degli studi clinici. Era una misura pensata per proteggerle dai rischi, ma nel tempo si è trasformata in un'esclusione sistematica. Questa norma è stata formalmente superata nel 1993, ma le pratiche e le abitudini costruite in quegli anni hanno continuato a influenzare la ricerca anche nei decenni successivi. Le conseguenze di queste scelte sono molto concrete. Molti farmaci vengono ancora oggi sviluppati e dosati su un modello corporeo medio che non rappresenta la diversità reale. Questo può portare effetti diversi e talvolta rischiosi per chi non rientra in quel modello. Un esempio significativo riguarda la cardiologia. I sintomi dell'infarto, per esempio, non si manifestano nello stesso modo in tutte le persone. Nelle donne, ad esempio, possono includere nausea, affaticamento, dolore alla schiena o alla mandibola, oltre che al dolore al petto. Tuttavia, per lungo tempo le linee guida diagnostiche sono state costruite principalmente su dati raccolti su uomini. Secondo uno studio pubblicato sul British Medical Journal nel 2022, le donne hanno circa il 50% in più di probabilità di ricevere una diagnosi errata in caso di infarto. Un altro caso riguarda il farmaco Zolpidem, utilizzato per trattare l'insonnia. Studi condotti negli Stati Uniti, tra cui ricerche della Stanford University, hanno mostrato che questo farmaco viene metabolizzato più lentamente nelle donne. Solo dopo numerose segnalazioni di effetti collaterali, tra cui incidenti stradali, la Food and Drug Administration ha ridotto il dosaggio raccomandato per le donne al 50%. Questo intervento è arrivato però dopo anni di utilizzo diffuso. A questo punto è importante ampliare lo sguardo. La questione non riguarda solamente una differenza di sesso-genere, ma è estremamente intersezionale. Nella ricerca clinica spesso sono sottorappresentate anche persone appartenenti a comunità razzializzate, persone con background migratorio, persone non binarie o transgender, così come persone anziane o con più condizioni di salute contemporaneamente. Negli Stati Uniti diversi studi mostrano che la partecipazione ai trial clinici è più bassa tra le comunità afrodiscendenti e latinoamericane, nonostante in alcuni casi queste comunità siano più esposte a determinate patologie. Le ragioni sono molteplici. Barriere economiche, difficoltà di accesso alle informazioni, difficoltà di accesso ai centri di ricerca, ma anche una sfiducia radicata nelle istituzioni sanitarie, legata a una storia di sfruttamento e violenza nella ricerca medica. Se ci spostiamo su una scala globale, il quadro diventa ancora più complesso. Analisi recenti pubblicate nel 2025 mostrano che oltre il 90% delle differenze nella partecipazione agli studi clinici è legata al paese di provenienza. La maggior parte dei trial si concentra infatti in paesi ad alto reddito, in particolare il Nord America ed Europa, mentre molte aree del mondo risultano poco rappresentate. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha più volte sottolineato che questa distribuzione limita la validità globale dei risultati, perché terapie testate in contesti specifici vengono poi utilizzate su popolazioni molto diverse. Anche in Europa il tema sta emergendo con crescente attenzione. L'Unione Europea sta promuovendo programmi per rendere la ricerca più inclusiva e rappresentativa. Tra questi c'è il progetto READI, che significa Research in Europe and Diversity Inclusion, un'iniziativa finanziata nell'ambito dei programmi europei per la ricerca e l'innovazione, con l'obiettivo di ridurre le barriere alla partecipazione agli studi clinici e migliorare la diversità dei campioni. Il progetto coinvolge istituzioni accademiche, centri di ricerca e organizzazioni sanitarie in diversi paesi europei e lavora ad esempio sull'accessibilità alle informazioni, sulla semplificazione dei criteri di inclusione e sulla raccolta di dati più rappresentativi. Nonostante questi passi avanti, sono molti ancora gli ostacoli. Alcuni criteri di selezione degli studi escludono automaticamente interi gruppi, come le persone in gravidanza o in allattamento, oppure quelle con più patologie. Ci sono poi barriere pratiche, la distanza dei centri clinici, i costi indiretti, la difficoltà di conciliare la partecipazione agli studi con il lavoro e la responsabilità di cura. Questi fattori incidono in modo particolare nelle donne tra i 30 e i 50 anni, ma non solo. A questo punto diventa chiaro che non siamo di fronte ad un problema isolato, ma a una questione strutturale. La ricerca non produce solo dati, ma definisce quali corpi vengono studiati, quali esperienze vengono considerate rilevanti e di conseguenza per chi la medicina funziona e per chi no. E allora la domanda non è solamente come rendere la ricerca più precisa, ma anche come renderla più giusta. Perché quando alcuni gruppi vengono sistematicamente esclusi o marginalizzati, le conoscenze che produciamo sono incomplete e le cure che ne derivano rischiano di non essere sicure ed efficaci per tutte le persone. Forse il punto da cui partire è riconoscere che la diversità non è una complicazione da gestire, ma una realtà da cui non si può prescindere. Ignorarla non rende la ricerca più semplice, ma la rende meno affidabile. E allora, quando parliamo di medicina del futuro, dovremmo chiederci non solo quali tecnologie avremo, ma su quali dati saranno costruite e soprattutto chi sarà stato escluso nella loro costruzione. Perché la ricerca scientifica non è mai neutrale e il modo in cui scegliamo chi includere e chi escludere determina concretamente chi potrà contare su cure adeguate e chi, ancora una volta, rischia di restare ai margini.
1: Grazie a Chiara Ferri per averci donato questo importante contributo e passo ora a raccontarvi di un'iniziativa che si terrà al carcere della Dozza da qui alle prossime settimane, perché l'8 aprile sono stata proprio alla presentazione. Di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto chiamato Kutub Ra, ovvero Libri Liberi, un ponte di libri attraverso il Mediterraneo. Si tratta di un progetto di cooperazione culturale promosso dall'associazione Un Ponte Per, in collaborazione con l'associazione tunisina Lina Ben Menni e una rete di realtà italiane che operano in diversi istituti penitenziari. L'obiettivo è una pratica di decolonizzazione all'interno degli istituti penitenziari per portare all'interno dei libri in lingua araba e quindi utilizzare l'oggetto libro come strumento di emancipazione, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, ma anche provare a favorire uno scambio orizzontale tra società civili delle due sponde del Mediterraneo. Ma per approfondire meglio questa iniziativa abbiamo incontrato i volontari di Un Ponte Per, perciò ascoltiamoli.
0: Buon pomeriggio a tutte e tutti, io sono Bianca Farsetti e sono la coordinatrice dei programmi Italia per Un Ponte Per. Un Ponte Per è un'organizzazione non governativa, quindi una ONG che nasce nel 1991 e nasce con lo spirito di portare solidarietà alla popolazione irachena che in quel momento stava sotto le bombe a Baghdad e chiaramente poi in tutto l'Iraq. Da lì poi nasce la nostra alleanza profonda con le popolazioni del Nord Africa e del Medio Oriente. In questo momento siamo attualmente attivi in Giordania, Libano, ovviamente in Libano con l'emergenza a causa della guerra, Palestina, Iraq, Siria, Tunisia e Libia. Da questa alleanza e d'amicizia profonda con le popolazioni nasce il progetto Kutub Ra.
4: Il Kutub Ra, un ponte di libri attraverso il Mediterraneo, nasce da 2022. I obiettivi principali di questo progetto sono la distribuzione di libri in letteratura araba, ma anche internazionale in lingua araba, per la comunità carceraria delle persone provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente. L'obiettivo è di avvicinare la propria cultura ai detenuti arabofoni, ma anche arricchire i percorsi di educazione.

0: interculturali anche da diversi punti di vista culturali tra i vari membri del gruppo di lettura che vengono tra detenuti arabofoni ma anche italiani, e quindi c'è anche questo spazio di dialogo oltre all'arricchimento di percorsi educativi attraverso l'accesso, la garanzia di garantire l'accesso alla letteratura araba ma anche internazionale in lingua araba.
1: E quali sono state le risposte delle persone che avete coinvolto? Quindi se avete anche degli episodi che volete ricordare, raccontare, che vi hanno colpito maggiormente?
0: Uno dei partecipanti ci ha detto letteralmente grazie di averci pensato, quindi questo per noi è già molto, oltre a parte le competenze, a parte le cose che possono uscire dal laboratorio se stesso, dall'esercizio di scrittura o di lettura, c'è anche solo questo sentimento di essere riconosciuto, e questo secondo me è un pilastro importante per il successo di ogni percorso educativo di riabilitazione.
1: E per concludere, la maggiore difficoltà che incontrate in questo tipo di iniziative, e quindi a che orizzonte anche ideale guardate?
2: Beh, chiaramente secondo noi in questo momento il contesto carcerario vive un momento molto difficile in generale, come sia dei diritti dei detenuti e delle detenute che anche di possibilità che hanno sia gli educatori e detenuti e detenuti di poter fare cose diverse dallo standard appunto punitivo, e mentre per noi è fondamentale, proprio perché crediamo nella pace, nella riconciliazione, abbiamo visto, siamo stati anche insieme ai iracheni partecipi di tutta una serie di processi di pacificazione, che possa esistere un'alternativa, che ci possano essere, no, anche delle metodologie diverse di rieducazione e reinserimento all'interno della società. Quindi sì, chiaramente una delle difficoltà in questo momento sono i fondi, sono la mancanza di spazi e sono anche il sovraffollamento delle carceri, che comporta una mobilità di persone sempre più grossa, cioè quindi, no, si mobilitano persone per svuotare e riempire carceri, ma anche una mancanza di risorse umane che possono seguire in modo adeguato detenuti e detenute, no? Proprio per fare un percorso che poi li possa effettivamente far uscire da una situazione. Quindi direi prevalentemente questo, e poi vabbè, chiaramente adesso è molto difficile con il Libano ritornare ad avere uno scambio di libri per la situazione che c'è attualmente. Continuiamo con la Giordania e con l'Iraq, però speriamo poi presto di riprendere poi i gemellaggi anche con i nostri colleghi e colleghe libanesi.
1: L'iniziativa all'interno del carcere della Dozza verrà realizzata però da associazione Hayat, che è entrata in relazione con un ponte per, e quindi una sorta di passaggio di consegne, di staffetta, e anche loro erano presenti all'interno del carcere della Dozza in occasione della presentazione, e quindi le abbiamo incontrate. Ascoltiamo le parole della project manager Claudia Frantini, a cui segue poi il racconto anche delle volontarie che ci parlano dell'associazione Hayat.
3: L'associazione nasce nel 2017 e nasce sul confine turco-siriano nella città di Gaziantep per sostenere una casa rifugio per donne e bambini profughi siriani. Tra l'altro un progetto che è ancora in corso, che ancora portiamo avanti, di cooperazione internazionale. Contemporaneamente, diciamo, ci siamo mossi su due fronti dal 2017. Dalla Turchia, anche in Italia, sul territorio di Bologna, abbiamo sempre portato avanti, diciamo, progetti di accompagnamento e sostegno a persone con background migratorio che arrivavano in città, principalmente da un punto di vista sanitario e legale. Ed è stato un percorso appunto lungo, che ci ha accompagnato fino all'incirca il 2021-2022, nel momento in cui ci siamo resi conto, insomma, che comunque era un lavoro molto ampio, molto grande, che richiedeva tantissime energie per un'associazione piccola, e da lì ci siamo appunto, abbiamo vinto una sede, abbiamo vinto un bando e ci siamo trovati a lavorare in una zona di periferia di Bologna, al Trano della Barca, e da lì abbiamo un po' rimodulato quelli che sono sempre stati i nostri obiettivi, quindi cercare di costruire comunità su principi del transfemminismo, della decolonialità, dell'antirazzismo. E da quando appunto ci siamo trasferiti al Trano della Barca, quello che facciamo è principalmente costruire ponti. E, c'è una grandissima esigenza di far incontrare le persone, perché il Trano della Barca è comunque un territorio

0: Complesso a suo modo perché è un territorio di appunto periferia che nasce con una migrazione dal sud Italia negli anni 60 e che poi ha visto nel tempo altre forme di migrazione, altre migrazioni di altre persone al di fuori dei confini italiani e diciamo c'è una distanza molto non solo intergenerazionale ma anche fortemente appunto interculturale, quindi distanze da vari punti di vista che è difficile far incontrare in qualche modo. E quindi noi abbiamo questo ruolo, siamo dei complici, degli alleati nel cercare di far stare le persone insieme. Ovviamente questa cosa si porta insieme a tutta una serie di difficoltà, ma anche di molte sorprese, molte gioie, ecco, nuove scoperte.
1: Guarda, colgo proprio quest'ultima questione che hai detto per chiedervi appunto quali sono queste principali difficoltà che riscontrate e invece quali le risposte delle persone che incontrate e quindi che tipo di vuoto andate a colmare rispetto a una città come Bologna, che comunque di offerta da un punto di vista sociale e di inclusione ha.
0: Certo, e magari inizio io, ma secondo me ciascuna di noi ovviamente ha tanto da dire. E io perché appunto lo vivo facendo questo lavoro tutti i giorni, interrogandomi molto su questi temi. E sicuramente la grande difficoltà è il pregiudizio che parte principalmente appunto dalle persone bianche. Quindi la più grande sfida per me negli ultimi anni è stata cercare di far rendere conto alle persone, soprattutto grandi, viene da dire, che in realtà la fonte di molti pregiudizi che si hanno nella testa, insomma, con cui culturalmente l'Italia è cresciuta, sono in realtà delle scatole vuote. E questa cosa però, più che con le parole, credo, dopo appunto un po' di tempo facendo questo lavoro, che si trasmetta alle persone con l'esempio, quindi stando insieme alle dimostrando semplicemente che in realtà cioè, non è che ci siano molte distanze tra le persone, anche con background diversi di origine.
2: E io credo che una delle sfide più complesse nella società di Bologna, o comunque nella società italiana in generale oggi, per noi seconde generazioni invece, sia quello di continuare a credere nel senso di giustizia. Io particolarmente trovo molto difficile sia trovare spazi alleati come possono essere gli spazi di AIAT, quindi che utilizzano anche delle prospettive decoloniali nel loro lavoro sociale, ma trovo anche difficile continuare a credere che le persone che portano avanti l'ingiustizia riescano a portare nello stesso momento la giustizia, no? E quindi ovviamente sono categorie di persone completamente diverse, con background diversi, con un tipo di attivismo molto diverso, però credo che crescendo, vivendo in Italia, avendo vissuto invece il pregiudizio di cui parla Claudia, trovo che sia molto difficile conciliare il fatto che la stessa categoria di persone che pregiudica, magari invece abbia una generazione più giovane, che sono i loro figli, che invece stanno cercando di abbattere quel pregiudizio. E quindi credere nel fatto che esista questa contrapposizione anche a livello di attivismo, a me ad esempio riesce molto difficile lavorare anche in spazi decoloniali, rimane comunque complicato perché come seconda generazione faccio fatica a credere che esistano davvero degli spazi decoloniali nelle società bianche.
3: Io penso di parlare un po' per tutti, arrivare dove magari le istituzioni non riescono ad arrivare, quindi a creare quegli spazi dove chiunque possa sentirsi se stesso e libero di dire la propria opinione senza sentirsi il peso addosso di essere giudicato magari. E quindi, come questa cosa bellissima che stiamo facendo con Ayat, con un ponte giusto all'interno del carcere, che è una cosa molto bella e non è l'unica, e spero ce ne siano tante altre qui a Bologna. In realtà sono molto poche, però quello insomma, dove vogliamo arrivare è dove non arrivano le istituzioni.
4: Associazione AIAT ci ha poi raccontato come sono entrati in contatto con un ponte per e quali sono gli obiettivi di questo progetto.
5: Questa è la mia prima esperienza con un'associazione come HIET, infatti questa è di volontariato e la prima volta appunto che mi trovo in uno spazio così con dei detenuti è E secondo me è molto interessante, infatti io sono entrata a Hayat come mia prima esperienza proprio per entrare in questo progetto di Kutub al-Hurra, perché l'idea di portare dei libri, che i libri sono la libertà in poche parole, il potere di immaginazione, quindi poterli far entrare in un posto chiuso e poter dare questa possibilità delle persone che vedono solo chiuso, e mi sembrava molto molto interessante, molto liberatoria e anche... E sia per noi come esperienza, perché anche per me è un'esperienza nuova e molto interessante, che per loro. E il poter scrivere, il poter leggere libri scritti da altre persone che magari ti danno quella piccola finestra verso altri mondi, verso altri paesi, anche perché sono in arabo, ma non di scrittori di un solo paese, sono vari scrittori di varie nazionalità. E quindi poter avere a che fare con questa iniziativa, secondo me è molto, molto interessante, almeno per me. E poi ti passo la parola a Claudia.
3: Abbiamo sempre fatto presentazioni di libri, continuiamo a farne. E, il target di persone di riferimento dei libri che presentiamo è più o meno sempre lo stesso, no? Anche i contesti di riferimento dove noi presentiamo i libri sono più o meno sempre gli stessi. Riuscire a portare i libri anche in contesti più marginali è una pratica decoloniale e soprattutto ti allontana l'idea di un sapere, no? Che è sempre relegato a pochi e soprattutto allo stesso target di persone spesso bianche. E quindi questo credo sia un punto fondamentale del perché abbiamo scelto di prendere il progetto e di portarlo avanti in una certa maniera. Spero che insomma sia un'esperienza per tutte bella. E questo.
6: Ringraziamo i volontari del progetto Kutub al-Hurra e ovviamente l'amministrazione penitenziaria della Dozza di Bologna che ne ha permesso la realizzazione. Chiara Ferri di Stampa Giovanile che ci ha raccontato cose importantissime sulla ricerca farmaceutica. E un grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito. Ci vediamo domani, se volete scriverci fatelo a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Un saluto a tutte e a tutti e a domani.
7: Per accorciare le distanze tra carcere e città, dona il 5 per 1000 ad Associazione Insight. Trovi tutte le informazioni su liberidentro.home.blog.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
2: Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.
7: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
8: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
9: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
10: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
11: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
12: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
13: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
14: Ciao ragazzi, sono Busta dei Subsonic e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
3: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Popolare Network. Sono le 7.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
1: Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere oggi i negoziati in Oman. Questa settimana è stata caratterizzata da ripetute violazioni della tregua, confermata dal memorandum d'intesa firmato il mese scorso. Secondo i media americani che citano funzionari dell'amministrazione Trump, la Casa Bianca avrebbe chiesto che Teheran dica, ammetta pubblicamente che lo stretto di Hormuz è aperto, che non attaccherà più le navi nel Golfo. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha scritto questa mattina su X che la Repubblica Islamica ha rispettato la tregua e che le violazioni sono state tutte lato americano.
0: Questa mattina c'è stato un bombardamento russo su Kiev, sono state colpite diversi quartieri, ci sarebbero almeno 8 vittime. Secondo le autorità locali l'attacco è stato con missili balistici. Il governo ucraino chiede da tempo agli alleati occidentali nuovi sistemi di difesa per intercettare i missili russi. Al vertice NATO di questa settimana Trump ha promesso a Zelensky la licenza per produrre in Ucraina i missili Patriot.
1: Sono riprese questa mattina presto le operazioni di spegnimento degli incendi che da 2 giorni stanno devastando l'Andalusia. In Spagna 12 morti accertati finora, almeno 20 i dispersi, più di 1000 le persone evacuate dalle proprie abitazioni. Oltre 4000 gli ettari di terreno bruciati in meno di 48 ore. Le fiamme si sono propagate molto velocemente per la presenza di moltissima vegetazione secca a causa della siccità che ha colpito la regione nelle ultime settimane.
0: Ha superato i 4.000 morti il bilancio dei 2 terremoti, magnitudo 7.2 e 7.5, che lo scorso 24 giugno hanno colpito il Venezuela. Intanto ieri sera una nuova scossa di magnitudo 3.9 ha interessato la zona di La Guaira, la più colpita dal sisma. A Caracas sono stati evacuati in via precauzionale diversi edifici.
1: A Cuba le autorità locali hanno fatto sapere di essere al lavoro nel tentativo di ripristinare la corrente elettrica. Da ieri il paese è in totale blackout, è il quarto dall'inizio dell'anno, l'ultimo era stato solo pochi giorni fa. Cuba è alle prese con il blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti.
0: L'esame della legge elettorale arriverà alla Camera martedì prossimo per iniziare la discussione in aula. La maggioranza ci arriva ancora divisa su molti punti importanti, primo fra tutti quello sull'introduzione delle preferenze, che vede Fratelli d'Italia e Noi Moderati favorevoli, mentre Lega e Forza Italia sono apertamente contrari. Intanto però la destra ha trovato un accordo sul voto ai fuorisede, voto che prevede la possibilità per chi è domiciliato da almeno 9 mesi in un'altra sede rispetto a quella di residenza di poter votare in quel comune.
1: Mercoledì prossimo non ci sarà la manifestazione del Campo Largo a Padova. Ufficialmente la decisione per lo slittamento dell'iniziativa è stata presa per l'inizio della discussione alla Camera sulla legge elettorale, che vedrà impegnati in aula i 4 leader, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ora si parla di riorganizzarla per il 17 luglio oppure di farla a Roma. Ufficiosamente però a pesare sulla scelta è stato il flop della prima manifestazione unitaria di qualche giorno fa a Napoli, che ha visto una bassa presenza di pubblico. Inoltre hanno destato non poche critiche le parole dal palco del leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte sul conflitto tra Russia e Ucraina.
0: Sono le 7.34 minuti, noi ci sentiamo alle 8.30 per il giornale radio, buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
6: Here come the militia. Eo, eo.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia-Romagna Festival. Festival.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

Popolare Network. Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di annunciare pubblicamente l'apertura di Hormuz. Oggi americani e iraniani dovrebbero essere in Oman, non sono però previsti incontri diretti. Andalusia, pompieri ancora in azione per

0: sapere dove c'è il rischio e fare le azioni conseguenti.
1: L'esame della legge elettorale arriverà alla Camera martedì prossimo per iniziare la discussione in aula. La maggioranza ci arriva ancora divisa su molti punti importanti, primo fra tutti quello sull'introduzione delle preferenze, che vede Fratelli d'Italia non moderati favorevoli, mentre Lega e Forza Italia sono apertamente contrari. Intanto la destra ha invece trovato un accordo sul voto di fuorisede, che prevede la possibilità per chi è domiciliato da almeno 9 mesi in un'altra sede rispetto a quella di residenza di poter votare in quel comune. Una decisione che per una parte dell'opposizione positiva, mentre altri la considerano una presa in giro. Soddisfatto, anche se non era esattamente la proposta fatta dalla sua associazione, Jari Russo della rete Voto Fuorisede.
2: Noi siamo molto contenti di questo risultato perché veniamo da mesi di pressione mediatica, incontri istituzionali eccetera eccetera, in cui in ogni caso abbiamo chiesto che, a prescindere poi dal discorso tecnico, il metodo che poi potrà sicuramente essere aggiustato, il fatto che questo principio entri nell'ordinamento e nella macchina elettorale complessiva è un qualcosa da cui non si torna indietro, no? Quindi il fatto di essere riusciti a convincere di questa cosa tutte le forze di maggioranza è sicuramente un grande risultato. La nostra direzione andava verso il voto presidiato anticipato e verso la possibilità di votare per il proprio collegio di residenza. Questo emendamento in realtà prevede qualcosa di un po' diverso, di cui già siamo stati messi a conoscenza da tempo, cioè la possibilità di una sorta di residenza bis, no? Una residenza elettorale per cui gli elettori entro il 31 dicembre o entro 30 giorni dallo spostamento in un nuovo comune, insomma, possono comunicarlo ai fini elettorali, quindi possono scegliere di votare per il collegio di domicilio temporaneo e dunque poi votare da fuorisede però per la scheda, quindi per il collegio, per i candidati, eccetera, eccetera, del comune di domicilio.
1: Mercoledì prossimo non ci sarà la manifestazione del Campo Largo a Padova. Ufficialmente lo slittamento dell'iniziativa è stato preso proprio per l'inizio della discussione alla Camera sulla legge elettorale, che vedrà impegnati in aula i 4 leader di PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Ora si parla di riorganizzare l'evento il 17 luglio oppure farlo a Roma. Ufficiosamente però a pesare sulla scelta è stato il flop della prima manifestazione unitaria di qualche giorno fa a Napoli, che ha visto una bassa presenza di pubblico. Inoltre hanno destato critiche le parole dal palco del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sul conflitto tra Russia e Ucraina. Andiamo ora negli Stati Uniti, dove l'uccisione di un cittadino messicano da parte degli agenti anti-immigrazione questa settimana ha riportato l'attenzione sulle operazioni dell'ICE. Ogni giorno ci sono migliaia di arresti e servizi.
3: Continuano ad aumentare i dubbi sulla morte di Lorenzo Salgado Araujo, il cittadino messicano ucciso martedì a Houston durante un'operazione ICE. In queste ore infatti la versione fornita dalle autorità è stata contestata direttamente dai 3 uomini che erano a bordo del furgone di Salgado Araujo e che hanno assistito alla scena. Secondo ICE, Salgado Araujo avrebbe speronato un veicolo degli agenti e ignorato gli ordini di fermarsi, costringendo un altro agente ad aprire il fuoco per legittima difesa. Ma secondo il loro avvocato Ugo Balderas Ibarra, i 3 testimoni racconterebbero una dinamica completamente diversa. Il furgone non avrebbe mai tentato di investire gli agenti e questi ultimi non sarebbero mai stati in pericolo. A complicare il quadro ci sono anche i filmati delle telecamere di sorveglianza ottenuti da CNN in queste ore, che mostrano 2 SUV inseguire il furgone prima dello scontro. Secondo il legale dei 3 sopravvissuti sarebbero stati proprio i mezzi ICE a urtare il veicolo e un agente avrebbe sparato quasi immediatamente dopo essere sceso dall'auto. Intanto emergono nuovi dettagli anche sull'operazione di per sé. Salgado Araujo, secondo fonti vicine alle indagini citate dai media americani, non era nemmeno il vero obiettivo del blitz. Gli agenti stavano cercando altre 2 persone che viaggiavano su un furgone bianco simile al suo. Il caso è ora al centro di 3 inchieste parallele, inclusa l'FBI, mentre cresce la pressione sull'amministrazione Trump per fare piena luce sulle modalità delle operazioni ICE a pochi mesi dalla strage di Minneapolis. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: A Cuba le autorità locali hanno fatto sapere di essere al lavoro nel tentativo di ripristinare la corrente elettrica. Da ieri il paese è in totale blackout, è il 4° dall'inizio dell'anno, l'ultimo era stato solo pochi giorni fa. Cuba alle prese col blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti. Ha superato i 4.000 morti il bilancio dei 2 terremoti, magnitudo 7.2 e 7.5, che lo scorso 24 giugno hanno colpito il Venezuela. Intanto ieri c'è stata una nuova scossa di magnitudo 3.9 che ha interessato la zona di La Guaira, la più colpita dal sisma. A Caracas sono stati evacuati in via precauzionale diversi edifici. Torniamo in Italia, dove governo e sindacati si vedranno il 28 luglio a Palazzo Chigi per discutere del futuro dell'ex Ilva.

0: di Taranto c'è molta preoccupazione da parte sindacale dopo le indiscrezioni che vedrebbero in vantaggio per l'acquisizione della società il colosso indiano Jindal Steel rispetto al fondo statunitense Flux, oltre alla decisione del governo di abbandonare il progetto di decarbonizzazione degli impianti. Convergere, salpare, insorgere ancora. Con questo slogan si apre oggi a Campi Bisenzio, a Firenze, la due giorni organizzata da GKN in occasione del quinto anniversario, era il 9 luglio del 2021, dell'annuncio della società della decisione di chiudere la fabbrica e licenziare gli allora circa 400 dipendenti. In questi anni c'è stata la lotta del collettivo di fabbrica che ha mobilitato moltissime persone nelle diverse iniziative a difesa dei posti di lavoro. Sentiamo Dario Salvetti del collettivo di fabbrica, ex GKN.
1: Uscivamo dall'ondata Covid, dalla seconda, sbloccavano i licenziamenti. Dopo 9 giorni, il 9 luglio, era un venerdì mattina, ci dicevano che c'era un piccolo calo della produzione. Noi producevamo per Stellantis, Fiat Italia all'85%. Di stare a casa alle 10:30 di mattina ricevevamo una mail in cui ci dicevano che non saremmo mai più rientrati in stabilimento e che eravamo tutti licenziati. Da quel momento invece noi in stabilimento ci torniamo e inizia un'assemblea permanente, prima un presidio permanente, credo siano più o meno 1826 giorni. Io credo che abbiano partecipato a questa lotta sotto varie forme 200.000 persone. E a un certo punto è diventato un progetto di riconversione ecologica dal basso della fabbrica, perché di fronte al capitale che fugge, che lasciava una fabbrica senza piano industriale, il piano industriale è stato presentato dal collettivo di fabbrica stesso, per scoprire che in realtà era tutto truccato, che non è che la fabbrica non aveva un piano industriale, era il nostro piano industriale a non avere una fabbrica. Cioè che fondamentalmente la volontà era quella di fare un'operazione immobiliare sull'area.
0: È morto Peppino Di Capri, il cantante napoletano avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Tra le sue canzoni più famose, Champagne, Roberta e Saint-Tropez Twist. Sono le 8:45 minuti, è tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 10:30. Una buona giornata da Emanuele Valenti e Alessandro Braga.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.

0: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officine Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai testi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officine Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
8: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
9: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
10: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
11: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
12: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Caffè, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

È sabato 11 luglio, 9:33 minuti. Buongiorno a tutti voi che state all'ascolto della nostra emittente, la sua rassegna stampa. Innanzitutto ringraziamo le tante amiche, tanti amici, tanti compagni e compagne che sono ieri sera hanno voluto partecipare alla nostra festa su ai 300 scalini, una gran bella situazione. Ringraziamo anche il Teatro dei Mignoli che gestisce il locale, il luogo, e con sempre grande ospitalità e cortesia. Quindi siamo proprio felici che ogni tanto ci incontriamo per rinnovare un patto che è certo di informazione ma anche così di comunità, diciamo così. Dopodiché passiamo a un titolo del giornale: Trump è pronto a trattare, ma tregua finita, e spunta un piano iraniano per ucciderlo. Sarebbe strano il contrario, con quello che ha ucciso Trump in Iran, ma detto questo, Trump non è tranquillissimo, e per cui con le sue 30 parole che conosce, non ne conosce di più, dice sì a nuovi colloqui, se mi uccidono distruggeteli. Questo è il Corriere della Sera invece. Dice il tycoon e conferma ciò che già diceva il giornale: il cessato il fuoco è finito, e quindi l'avviso dello Stato ebraico sulle minacce, lui lo so, ho lasciato le istruzioni, cioè dal notaio, dice se mi uccidono tirate la bomba atomica. Questa è l'eredità di Donald Trump che non stupisce. E su questo gioco tra bombe e parole, il Corriere con Viana Mazza graficamente riporta quello che già noi dicevamo ieri, questo grande gioco dell'oca che è la guerra nello stretto di Hormuz. La casella 1, l'Iran colpisce una nave nello stretto di Hormuz. La casella 2, gli USA colpiscono la base dei guardiani della rivoluzione. Casella 3, l'Iran risponde con i raid dando inizio all'escalation. Casella 4, l'Iran colpisce i paesi del Golfo, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain. Ma casella 5, gli USA replicano con altri raid. Casella 6, USA e Iran raggiungono a loro un accordo con la mediazione di terzi. Casella 7, il traffico nello stretto riprende senza con controlli di sicurezza più elevati. Casella 8, alcune parti d'accordo restano insolute. Casella 9, un nuovo raid distrugge gli equilibri e si torna alla casella 1. Cioè, diciamo che la casella 1 è taroccata, però, perché casella 1 è quando Israele e gli americani hanno bombardato l'Iran uccidendo Khamenei, distruggendo una scuola e tante altre cose. Però insomma la logica di tornare sempre al punto di partenza, torna al via senza passare, va in prigione senza passare dal via, citando invece il Monopoli, è quella. Perché il leader USA, leggo allora con Viviana Mazza, è nel pantano, bombe, sanzioni, dialogo, lo schema si ripete, non ci sono alternative. E allora quindi questo è il tema. C'è il ministro di difesa Crosetto ad Ankara, dice è andata bene ad Ankara, poi vedremo perché è andata bene e perché è andata bene. Dice Crosetto un po' patetico: Teheran non rispetta i patti, ma c'è una parte del regime che vuole chiudere la guerra. Insomma, Crosetto con la sua faccia da umore severo non fa altro che ripetere a pappagallo quello che è le dichiarazioni della Casa Bianca, tanto per non smentire questo, il famoso slurp di cui spesso leggiamo. Quindi passiamo invece ai temi che riguardano Israele, che per il momento sta a guardare ben felice che non si raggiunga niente, rimangono un pugno di mosche, mentre abbiamo Bibi prepara le ultime leggi, parliamo della politica interna di Israele, tutte le riforme a suo favore. Perché come a settembre si vota, lui è maggioranza, e mi ricorda qualcuno anche in Italia, vuol cambiare tutte le cose elettorali. Per esempio il contestatissimo disegno di legge sostenuto dagli ultraortodossi per esenzione del servizio militare di studenti della yeshiva, scuola ebraica nella quale si studia la Torah e il Talmud. Al vaglio anche la legge per la

0: dica il grande spauracchio su cui Bibi Netanyahu governa. L'ultima è questa: grande democrazia, rispetto delle religioni. Infatti arrestato, e lo leggiamo dal Faro di Roma, il grande mufti di Gerusalemme, Sheikh Muhammad Hussein. E allora cresce la tensione della Città Santa, perché sappiamo che Israele vuole, con Netanyahu, in qualche modo decidere lui chi è il mufti del mondo islamico e controllare prima anche le omelie del venerdì musulmano, che anche questo mi ricorda qualcosa in Italia degli anni 30. Quindi Israele ha vietato anche il Corriere del Gran Mufti di Gerusalemme di Palestina accesso alla moschea di Al-Aqsa, uno dei tre luoghi sacri dell'Islam, ricordiamo che sono la Mecca ovviamente, Casablanca e Gerusalemme, per una settimana prorogabile, cioè fino a quando non si sa. Il governatorato di Gerusalemme ha dichiarato che lo sceicco Hussein è stato fermato, cioè arrestato, ma già rilasciato dalle forze israeliane dopo aver pronunciato il sermone del venerdì nella moschea di Al-Aqsa. Questo è la grande democrazia, e infatti la grande democrazia, se poi si sprigiona tra la sua violenza con morti e rappresaglie, anche a Gaza. Allora a Gaza il Board of Peace prepara l'ennesima enclave umanitaria, si chiamano lager, il Fatto Quotidiano, i container per migliaia di palestinesi a Rafah sotto l'occhio dell'IDF. Questo sarebbe il buon cuore di Israele. Allora il Board of Peace non smette di fare piani su Gaza. Dopo l'ultima riunione al Cipro la scorsa settimana, i diplomatici chiamati essenzialmente dagli Stati Uniti d'America e dal Qatar a far parte del Consiglio di Pace previsto dal piano di Trump hanno confermato nei giorni scorsi che intendono portare avanti un progetto pilota per la ricostruzione della striscia, un tentativo di salvare la loro missione, ovvero di mettere a terra la seconda fase dell'accordo che ritrae tra Israele e Hamas, che però è fermo al palo da più di 8 mesi. Sappiamo che non c'è neanche una lira dei tanti miliardi di dollari sbandierati al tempo. Quindi la striscia resta occupata da per quasi il 70% delle forze militari israeliane, della parte rimanente Hamas rifiuta di disarmarsi senza un ritiro dell'IDF e ripreso il controllo della vita della popolazione del Gazawi, che vivono da quasi 3 anni come sfollate nelle tende o ripari di fortuna. L'idea, partorita da Midlov e dai suoi, il comitato e consulente anche chi? Tony Blair, quindi l'assassino torna sempre sul luogo del delitto, e avviare un esperimento in una piccola area della striscia contro l'IDF, un villaggio che definiscono umanitario, con container da usare come case temporanee, idealmente per migliaia di persone. Questo è il disegno umanitario, troppo buoni, vero?
1: Molto
0: come i nazisti
1: buoni
0: ad Auschwitz.
1: Buoni da friggere, direbbe mia nonna. Buongiorno, grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati all'ascolto. E sul resto del Carlino spunta inesorabilmente una delle foto, notizie che illustrano il grandissimo funerale dell'Ayatollah Khomeini, e una scritta che dice: "Hey Trump, we will kill you". E naturalmente tutto il mondo si allarma, ma sempre il resto del Carlino ci spiega cosa sta cambiando con lo stretto di Hormuz bloccato, ovviamente una impennata di petrolio e di gas a seguito della ripresa dello scontro USA-Iran. Il prezzo del petrolio è balzato dal 3% al 5,5%, il gas naturale anche lui è arrivato al 5,5%, e c'è un analista solitamente intervistato, Alessia Melkangi, docente alla Sapienza di Storia e Geopolitica del Medio Oriente, la quale dice: il golfo degli squilibri saltati, nulla sarà più come prima, lo stretto è diventato un'arma di ricatto e temo che non tornerà più come prima. Per quello che riguarda Israele, Netanyahu non vuole ancora chiudere la partita, e intanto a Teheran l'ala più dura dei Pasdaran ha preso il controllo del paese. E per quello che riguarda invece Israele e Libano, c'è un possibile avvio delle trattative, le date fissate sono il 15-16 luglio e potrebbe cambiare ancora, ma l'Italia conferma che l'offerta di svolgere a Roma i colloqui di pace tra Israele e Libano è stata accettata. Ed è accettata anche degli Stati Uniti, ma lo stallo della trattativa sul nodo delle garanzie di sicurezza reciproche potrebbe far saltare tutto di nuovo. E c'è anche la cronaca di un cooperante di una ONG che portava

0: aiuti appunto nel corridoio Filadelfia, nella parte centrale di Gaza. Un camionista palestinese che trasportava appunto aiuti umanitari per la Children Kitchen è stato ucciso dall'esercito israeliano. Ahmed Nasser Salim sarebbe stato colpito alla testa dopo che il convoglio coordinato con Israele si era fermato per un guasto. L'episodio, sostiene l'esercito israeliano, è tuttora sotto inchiesta. Queste sono le notizie che ci sta riportando il Resto del Carlino, mentre invece il quotidiano Il Manifesto si sofferma su due aspetti. Il primo è lo zoo di Gaza, dove tutto è distrutto tranne la gabbia con il leone Simba, l'ultimo leone di Gaza, insieme al suo custode, incarna un simbolo di resistenza. È l'unico leone sopravvissuto nello zoo e rappresenta un simbolo della vita che continua nonostante le perdite immense. Lo zoo porta ancora i segni della guerra, ma il testimone anche il tentativo tuttora in corso di proteggere ciò che resta della vita animale nella striscia di Gaza. E poi si parla appunto del Border Peace di Trump, che sarebbe pronto ad allestire Arafat, la prima area umanitaria, la chiamano area umanitaria, in realtà è un lager con appunto tutti i crismi, e c'è appunto anche il tentativo di organizzare le proiezioni delle partite dei mondiali di calcio a partire dall'Egitto, mentre invece per quello che riguarda Israele e appunto la grande guerra, lo chiama così Francesca Lucci, sempre sul Manifesto, parla del regime iraniano senza un volto e gli estremisti iraniani che alzano la testa. Questo è appunto anche qui con fotonotizia del funerale, il funerale che è durato una settimana. Chiudo riportando le notizie del quotidiano Repubblica che parla appunto di Bibi Netanyahu, la strategia dell'allarme per Bibi Netanyahu, che si prepara a risalire nei sondaggi per le prossime elezioni, spera che il conflitto vada ancora avanti. E effettivamente Gadi Eynshkot fa parte della formazione centrista del Knesset israeliana, ha appena fondato Yashar, e al momento, se si fa la conta dei seggi, sarebbero 22. Appunto con un netto svantaggio, il premier punta le sue carte sulla ripresa delle ostilità nel Golfo Persico. E appunto altre notizie riguardano i servizi israeliani che hanno confermato a Trump, non ci vuole un gran studio, che Teheran vuole ucciderti. Ecco qua i piani del complotto. È un bel mirino con dentro la faccia di Trump, bello imbronciato, diciamo così.
1: Passando all'altra guerra. Il Corriere dà talmente vincente Zelensky che ci si stupisce che non sia non solo arrivato già a Mosca, ma anche a Vladivostok, perché è tutta una grande vittoria. E allora il dilemma di Putin, dice Paolo Valentino, tra spinta a trattare e tentazione di un'escalation. L'ossessione Donbass, la rabbia per i colpi in casa. E per completare questo trionfo di Zelensky sulla carta, abbiamo un'intervista qui a questo magnate oligarca, che però è diventato nel tempo nemico di Putin, quindi sicuramente una persona che ha un dente avvelenato, che parla con senso di realtà. Lo zar ostaggio dell'SFB, che è il servizio segreto russo, e vuole ribattezzare l'invasione come guerra di popolo. Tenterà di mobilitare la società in risposta alla crisi della benzina. La domanda: l'FSB, cioè il servizio segreto, sta acquisendo sempre più influenza su Putin e sulla gestione del paese? Il servizio segreto è stato sempre il principale strumento politico di Putin fino a poco tempo fa, però la sua influenza era riequilibrata da parte di centri di potere civili. L'amministrazione presidenziale era responsabile della politica interna, della propaganda e dell'internet, mentre il governo e la banca centrale supervisionavano l'economia. E ora invece, dall'inizio della guerra, gli FSB, i loro poteri sono notevolmente allargati. Ma guarda un po' che strano, quando c'è la guerra i paesi fanno dei passi indietro dalla democrazia. Però la cosa che non ci spiega il Corriere e tanti altri, è quella che segnala Alfiero Grandi in questo commento, ragionamento sul Fatto Quotidiano. E dice proprio: follia, danno Putin alle corde, però l'Europa si arma per la Russia. Allora a questo punto o l'uno o l'altra, o la Russia è vincente, dobbiamo difenderci fino in fondo, oppure se alle corde è il momento di investire, che so, magari in scuola, eccetera, c'è istruzione, trasporti, ambiente. No, secondo Gian Piero Massolo dal Corriere della Sera, NATO serve uno scatto europeo nonostante le elezioni. Questo dice effettivamente: per le soluzioni con Trump è difficile, è troppo ondivago, malgrado i suoi toni di più morbidi a fine vertice. Dunque, se vincitori vi sono stati, ad Ankara è stato di Erdogan, consacrato padre. E però dice comunque che i nodi di fondo del rapporto tra Transatlantico restano insoluti, con della spesa militare che ora gli americani chiedono rapida, finalizzata e non solo ingente, la qualità di reazione e le commesse è quello che conta. Quindi l'Europa deve fare lo scatto di riarmo. E qui veniamo al grande business, perché il grande business è grande business e non si nega a nessuno. E quindi possiamo guardare altri elementi, per esempio su questo punto abbiamo una pagina del Fatto Quotidiano che dice: così è finita ad Ankara l'alleanza atlantica. E poi, con l'articolo di Fabio Mini, che è ex generale in pensione, che scrive per il Fatto Quotidiano, i tre errori strategici del summit. Certificato di morte, esaurita la sua spinta propulsiva, cioè combattere l'Unione Sovietica, la NATO si mette in pericolo in Ucraina e vagheggia la guerra. Ma vagheggia la guerra con un grande business di distruzione di morte, perché per i jet F-35 Erdogan rifili razzi russi al Golfo. La Russia ha confermato la vista venita. L'escamotage: Trump accetta di rammettere la Russia nel club dei supercaccia, gli S-400 della discordia andranno in Qatar e agli Emirati. Quindi il riarmo è generalizzato. Mentre abbiamo questo spunto anche in Italia, nel suo piccolo ma non troppo, altro che sport, ti riassegno la riforma Meloni, facilita la diffusione delle armi. Cioè, parliamo dell'UITS, che ci spiega il Fatto Quotidiano, è questo centro che gestisce i poligoni. E leggo da Maria Mauro Lissia: la tensione per le armi è diventata una costante del governo Meloni. Ora arriva un decreto urgente che cambia radicalmente lo scenario dei poligoni di addestramento frequentati per sport, ma anche da chi aspira ad avere potere, usare una pistola o un fucile. È tutto scritto già nella Gazzetta Ufficiale. L'Unione Italiana Tiro a Segno, l'UITS, con le sue attività di addestramento all'uso delle armi da fuoco, indispensabili per forze dell'ordine locali e cacciatori, passa sotto il controllo diretto della politica nazionale. Potranno nascere nuovi poligoni di tiro gestiti da privati, con il rischio che le pratiche di certificazione finiscano in un sistema dove contare è solo il profitto. Questo è anche in scala dove la grande guerra generale diventa anche la grande guerra interna contro uno contro gli altri. Ma tornando al vertice della NATO, secondo il contropiano è un vertice più di affaristi che di guerrieri, perché per il 2026 gli alleati si impegnano a fornire all'Ucraina 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza, addestramento, e riaffermano il loro impegno sovrano a mantenere almeno i livelli equivalenti nel 2027. Quindi ha ragione la Russia a dire che l'Europa è in guerra contro la Russia, perché se ho armi unite, le cose logistiche, sei in guerra, non puoi dire no, noi non siamo in guerra. E poi, secondo il sito specializzato Analisi Difesa, la sostanza di colloqui è quella che filtra dalle cronache di questi giorni, è quella di una trattativa commerciale tra un fornitore che vuole essere pagato meglio gli Stati Uniti d'America e i clienti che cercano di limitare il conto agli europei. Però il primo deve trovare i soldi. E allora, al vertice sempre della Turchia, abbiamo che l'operazione più importante che ha fatto è quella di accollare praticamente l'Europa quanto più sostegno possibile per il Kiev, col trucco, perché il futuro ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea significherà che nella ricostruzione del martoriato paese si dovrà far carico in maggior misura proprio Bruxelles. Ma proprio il grosso delle forniture militari non riguarda solo il loro funding, cioè il reperimento delle risorse di bilancio destinate all'acquisto e alla loro fabbricazione. Il vero ostacolo insormontabile, come viene denunciato in esclusiva anche da un report di Wall Street Journal, è la saturazione della capacità produttiva, cioè, detto in parole povere, rispetto alla richiesta, le fabbriche non riescono a stare dietro al ritmo della domanda. Gli arsenali non sono abbastanza riforniti.
0: È vero. È vero, è vero. Nel frattempo il quotidiano Il Manifesto riporta pari pari una frase di Zelensky, il quale dice: nessun impianto petrolifero può dirsi al sicuro, ovvero dall'Ucraina continuano a bombardare appunto impianti petroliferi, e anche il Cremlino ammette che dentro il territorio della Russia c'è carenza di benzina. Tutto questo dopo che Trump ha dato l'ok per produrre i Patriot in Ucraina, e ci vorranno ancora parecchi anni prima che inizino a costruirli appunto. E per parlare appunto di bombe e di guerra, si bombarda Kiev e anche la striscia del Donetsk, ma ci sono due pesi e due misure. Nel Donetsk c'è il coprifuoco che ogni giorno spegne ogni cosa, mentre i droni volano sulla testa, mentre invece a Kiev le birre vengono vendute normalmente. Questo è un racconto dell'inviato del Manifesto Sabato Angeri da Kiev, ed è un avvertimento che introduce l'argomento guerra in Ucraina, le pagine di Repubblica, Gianluca Di Feo, che parla appunto di un nuovo attacco pronto nel nord-est dell'Ucraina da parte della Russia. Peskov minaccia di allargare la fascia di sicurezza contro i droni, e l'offensiva potrebbe partire dalla Bielorussia e puntare su Cherniv. Appunto questo ci racconta questo articolo di Gianluca Di Feo, e poi c'è un commento di Lucio Caracciolo che dice: l'Europa rilegga il suo passato. Dal 1945 l'Europa non è mai stata così vicina al conflitto mondiale, privilegio delle tre generazioni senza guerra, ci si rivolta contro. La pace eterna era cassazione condivisa da tutti gli europei, molto più cocente di qualsiasi trattato, e quindi sta crollando tutto questo muro, e le cose non sono esattamente, non si presentano esattamente bene. Cambio quotidiano, passo al quotidiano Resto del Carlino, ci parla di Russia subito nelle prime pagine. Spie russe e gli 007 dal giudice, fornite informazioni riservate. Ieri si sono tenute gli interrogatori di due agenti che ora sono agli arresti domiciliari. C'è Conte che insiste contro il riarmo e Calenda attacca il silenzio del PD, e intanto ci mettono dentro tutto quanto. E anche qui confermo la notizia che era sopra il quotidiano Il Manifesto, cioè Il Resto del Carlino parla di Zelensky che appunto svela questo obiettivo di colpire le raffinerie per lasciare Mosca senza benzina. Lunedì c'è questo vertice a Parigi dei volontarosi per l'Ucraina, ce lo spiega appunto il quotidiano Il Resto del Carlino.
1: E allora torniamo ad Ankara e le spese militari, perché all'ultimo vertice della NATO l'Italia ha confermato l'impegno a portare le spese al 5% del PIL. L'osservatorio Miles ha calcolato che si traduce in 500 miliardi di euro spesi in 10 anni. C'è 50 miliardi all'anno, è il doppio di una finanziaria. Ne abbiamo parlato con Francesco Vignarca della rete Disarmo, a lui la parola.
2: Crediamo prima di tutto che sia importante dare i numeri, nel senso che concretizzano quelle che spesso sono solo degli slogan, delle scelte politiche un po' lasciate nell'indeterminazione, ma che poi in realtà potrebbero avere dei risvolti, che ovviamente sono sì politici, strategici, di alleanza, ma anche di spesa pubblica. C'è poca trasparenza riguardo. Non è che un governo dice: io ho fatto questa scelta e quindi comporterà questa conseguenza e quindi avremo tutta una serie di impatti. No, si lascia sempre un po' appeso, e allora noi cerchiamo di fare queste valutazioni, che però non sono facili, ed è per questo che vogliamo aggiornarle, sia perché ovviamente passa il tempo, sia perché ovviamente cambiano eventualmente le decisioni, ma soprattutto perché cambiano le condizioni. Io ho sempre sottolineato come usare la percentuale sul PIL come elemento previsionale sia anche sbagliato proprio concettualmente, perché il PIL non lo conosci, è una ricchezza prodotta da tutto il paese, non solo dallo Stato, quindi non è un elemento come, che ne so, la percentuale sulla spesa sul bilancio dello Stato, che è fisso. E quindi ovviamente bisogna fare delle valutazioni. Noi abbiamo preso per il biennio, triennio anzi, fino al 2028, perché comprendiamo anche il 2026 come valutazione, abbiamo preso per buone le stime date dal Ministro della Difesa, che parla di 19 miliardi e quindi con degli aumenti percentuali più piccoli di quelli che prevedevano. Ma poi se vogliamo arrivare al 2035 al 5%, ovviamente di conseguenza cambiano i passi successivi, no? Cioè se fai dei passettini all'inizio devi farli un po' più lunghi successivamente. Prendendo per quello una suddivisione, diciamo, equilibrata e ragionando in termini di PIL secondo i documenti dello Stato, quindi sempre valutazioni basate su tutti i documenti possibili che ci sono, noi abbiamo soprattutto sottolineato come complessivamente si parlerà 2026-2035 più di 1.050 miliardi. Il numero di 500 è però la differenza rispetto al target attuale, cioè c'è comunque della spesa militare, era già prevista, era prevista al 2%, quindi quello che conta rispetto alle decisioni del governo di allinearsi alla richiesta NATO non è tanto il totale, che anche quello può essere interessante saperlo, ma ovviamente comprende anche pezzi già decisi, ma soprattutto la differenza. Ecco, la differenza è rilevante, perché 500 miliardi in 10 bilanci, diciamo così, vuol dire 50 miliardi all'anno, in media. Il governo non li fa subito tutti, perché ovviamente lascia al futuro dover eventualmente decidere come mettere in gioco decisioni da lacrime e sangue per raggiungere questo livello folle di spesa militare.
3: Consideriamo che le finanziarie degli ultimi anni avevano una spesa inferiore ai 50 miliardi, quindi insomma vuol dire che veramente va spremuto, come dire, lo Stato.
2: E soprattutto si arriverebbe a un livello, poi non è chiaro perché, ripeto, l'opacità è proprio la cifra che contraddistingue tutte queste cose, ma perché per forza, se no se entri nel merito la gente capisce che sono scelte insensate, e invece se rimani nel banale, nello strumentale, nel superficiale, puoi sempre dire il riarmo per la difesa, per la pace, per i diritti, insomma tutta retorica. Ma se andiamo a vedere i numeri, una scelta del genere avvicinerebbe moltissimo la spesa militare alla spesa sanitaria, che adesso è la voce principale in un certo senso della spesa dello Stato, che già è sottofinanziata di per sé. Quindi poi tutte le risposte, come abbiamo appunto sottolineato, io ho sottolineato anche in alcune interviste anche della Presidente Meloni, che dice sì ma guardate, state tranquilli, non preoccupatevi, questo non inciderà su altri conti dello Stato, non si tagliano gli ospedali per fare carri armati, cose del genere, non è realistico, non è vero, proprio perché i numeri lo dimostrano. È ovvio che poi abbiamo preso di posizione politiche, l'abbiamo fatto come ferma il riarmo, lo facciamo come rete pace e disarmo, ma sono i numeri il punto di partenza, perché da un lato caratterizzano le scelte e le rendono efficaci e dall'altro ci danno la situazione reale sulla quale poi alla fine qualunque retorica, qualunque propaganda deve andare a scontrarsi. Io posso dire di essere alto 2,20 di giocare in NBA, ma poi la realtà è che sono alto 1,78 e gioco al CSI.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: Sono le 10 in punto in questo momento e proseguiamo con le notizie che vengono dal mondo. L'ICE negli Stati Uniti fa ancora parlare di sé. Un operaio messicano ucciso a Houston martedì da un agente dell'ICE, si dice che non fosse un bersaglio delle operazioni che stavano eseguendo. A riportarlo è stata la CNN, citando due fonti cui da settimane gli agenti sorvegliavano un altro indirizzo, e quando hanno notato il furgone bianco di Salgado Araújo con a bordo qualcuno che somigliava al sospetto, lo hanno scambiato per l'uomo che cercavano. Il medico legale della contea di Harris ha da poco classificato la sua morte come omicidio per una ferita d'arma da fuoco al torace. Qui a Houston si segnala appunto un paradosso: è una delle poche città con un centro che fornisce assistenza sanitaria anche a chi non ha documenti o assicurazioni, ma è dove l'ICE ha il primato di catturare più persone che non hanno commesso alcun reato e deportarle, arrestarle illegalmente. Ci sono già due indagini in corso, una sull'omicidio e una sull'aggressione a un agente federale, appunto, da parte di una corte federale per l'appunto.
1: Su questo anche il Corriere racconta: immigrato ucciso, ICE sotto accusa, dura protesta del Messico. La dinamica è sempre quella. C'è un clandestino messicano colpito che voleva, si dicono quelli dell'ICE, voleva investire col suo furgone il poliziotto che l'aveva fermato. Ma le prime testimonianze, l'assenza di immagini, gli agenti non avevano chissà perché la body camera, chissà perché, insomma, si fa per dire, e la dinamica dell'incidente giustificano il sospetto che anche stavolta l'ICE cerchi di un rifugio in una giustificazione di legittima difesa destinata ad essere smentita dalle indagini. Torna dunque la bufera sulla milizia anti-immigrati, anche perché questo ha un riflesso internazionale. Al presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, minaccia un'azione legale contro gli agenti. Ci faremo sentire, dice la presidente del Messico, basta con le note diplomatiche senza risultati mentre i nostri cittadini vengono uccisi. In Europa andiamo a Tirana con l'Avvenire. A Tirana la rivoluzione vola con i fenicotteri, protesta per le speculazioni americane, piazza Skanderbeg ribolle. Immaginate voi se fosse una roba di Putin, come sarebbe pubblicizzata questa cosa il popolo. Invece qui Tirana passa e non passa come notizia, noi la facciamo passare. I tamburi scandiscono il ritmo della protesta, i cori salgono fino al palazzo del centro, le bandiere si confondono con una difesa di fenicotteri rosa di cartone che ondeggia sopra la folla. Tirana cammina compatta, stretta attorno ad un simbolo inatteso. L'hanno chiamata appunto la famosa rivoluzione dei fenicotteri, della più grande mobilitazione popolare che l'Albania abbia conosciuto dalla caduta del regime comunista nel 91. A far scattare la scintilla è stato il destino di una delle più grandi lagune più incontaminate del Mediterraneo, finito nelle mani di investitori immobiliari stranieri come Kushner, il genero di Trump. Da qui passiamo invece al Venezuela. Superate le 4.000 vittime accertate, poi sappiamo che sembra sono decine di migliaia di vittime sotto le macerie. Comunque al 10 luglio 4.118 morti, i feriti sono 16.740, i sfollati 17.907, mentre rimane ferma 6.642 il numero delle persone tratte in salvo. E la presidente di Interim Rodriguez ha annunciato che è stato ripristinato il 90% del servizio elettrico nello stato di La Guairie, il più colpito dal doppio terremoto magnitudo, ricordiamo, con scosse del 7,2 e 7,5 di potenza sismica. In tutto questo abbiamo gli Stati Uniti che saranno il buon cuore, perché da una parte dicono, beh, noi mandiamo soccorsi, i cani che annusano quella, però ci racconta Peace Lease che gli Stati Uniti continuano a rubare miliardi al Venezuela devastata dal terremoto. Troppo buoni, vero? Mentre il Venezuela, leggo, tenta ancora di fare i conti col terremoto, provocando tante vittime, dagli Stati Uniti d'America arrivano messaggi di solidarietà. Però lo stesso governo, però, che oggi si presenta come soccorritore, continua infatti a trattenere miliardi di dollari appartenenti a Caracas, mantiene un rigido regime di sanzioni che soffoca l'economia venezuelana e controlla una parte rilevante delle entrate petrolifere del paese. Quindi la ricostruzione non si sa con quali soldi possono farla. D'altra parte, però, tre giorni dopo il terremoto, leggo ancora da Peace Link, intervenendo alla Faith of Freedom Coalition Policy Conference di Washington, Donald Trump è arrivato ad affermare che il Venezuela è di nuovo un paese felice e la gente balla per la strada, cioè balla sulle macerie con la cumbia che si chiama El Manduco, cioè il grande magnatore, che poi è Donald Trump.

0: Cumbia Maria Rivas, El Manduco, ricordiamoci la Venezuela. Passiamo al grande caldo. Il grande caldo arriva alla terza ondata. Oh, che novità! Po in 10 giorni stop l'irrigazione. Cioè il Po è davvero in secca, e questo, a parte il disagio tremendo delle cittadinanze, è l'elemento di cui segnala la gravità del fenomeno. Il picco delle temperature sarà a metà settimana. Allarme siccità, abbiamo roghi in Piemonte, già 135 sono le persone evacuate, ma anche in Sardegna. E poi, se parliamo di roghi, andiamo nella torrida Andalusia, che brucia, almeno 12 le vittime, 1000 sfollati, trappola di fuoco. Tra i morti anche 4 turisti inglesi, dice, racconta il Corriere. Per quanto riguarda Bologna, oggi temporali allerta gialla, poi caldo e afa.
1: E nel frattempo il canale di Reno, che passa appunto in via Rivareno dietro la chiesa, manifesta già delle critiche pesanti, ma occupiamoci appunto di questo caldo torrido e la siccità e i boschi che sono in pericolo. Serve molta più prevenzione. È stato intervistato Adriano Alfonso Scica, dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che dice: con il vento diventa ancora più complicato. 4.000 gli ettari dell'Andalusia andati in fumo finora e l'incendio non intende spegnersi. 464 gli interventi nelle zone, con 124 veicoli aerei e 21 squadre antincendio. Non sono ancora riuscite a fermare appunto questo grave incendio, alimentato, pare, da un palo della luce che ha appiccato il fuoco a un bosco completamente arso dalla siccità. Parliamo di Copernicus, che è appunto l'agenzia dell'ambiente dell'Europa, che dice che gli incendi vengono monitorati dai satelliti, così come le condizioni meteo e l'umidità del suolo, e questo permette di creare delle mappe del rischio dei roghi, come quella appunto che ci mostra il quotidiano Repubblica. Il servizio di osservazione terra dell'Unione Europea, le condizioni di pericolo sono accentuate nella parte sud-ovest del continente, la più colpita dalle ondate di calore di maggio, giugno e luglio, raggiungono però anche latitudini molto settentrionali, anche fino alla Scandinavia. E questa cartina, cerco di illustrarvela verbalmente, è piena di fitta di puntini, per quello che riguarda il Portogallo. Dal Portogallo all'Albania, questo è l'anno nero degli incendi. E a quanto punto Elena Dusi, giornalista che si occupa di ambiente, dice che il peggio deve ancora venire. Lo scorso fine stagione in tutta Europa erano bruciati 228.000 ettari, quest'anno siamo già a 155.000, e da qui alla seconda metà di agosto ci aspettiamo ancora un aumento. Anche quest'anno sarà l'anno più caldo di sempre. Alfredo, parlavi appunto del Piemonte. Nella Val d'Ossola in questo momento ci sono andati in fumo 600 ettari di boschi e foreste.
0: E allora direi che non bisogna di troppe presentazioni. Un antico brano Bebop con Charlie Parker di Sticky Gillespie, Hot Cow House, case bollenti.

0: Hot House con in primo piano due grandi geni, giustamente più che applaudite dal pubblico presente in questa session. Beh, uno è Charlie Parker, l'altro di Dizzy Gillespie. Detto tutto, non bisogna commentare ulteriormente. Parlando di musica, poi facciamo una parentesi triste, perché è morto Peppino Di Capri, e dice la Repubblica Online: addio al cantante popolare tra twist e champagne. Ricordate l'era degli anni 60. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 87 anni. Nel 2023 a Sanremo aveva ricevuto il premio alla carriera e disse: è da tempo che aspettavo questo momento, meglio tardi che mai. Quando non riceve il tempo la carriera, bisogna che cominci a guardarsi alle spalle, perché solitamente non lo si prende giovanissimi. Detto questo, il gioco è fatto. Oh, veniamo alla politica italiana. C'era una trasmissione che svelava gli altarini del potere, che ogni sabato o domenica stava dei tali di casi che in un paese normale avrebbe fatto cadere non uno ma cinque governi. Qui non cadeva assolutamente nulla. Si chiamava Report, e allora eccole qua, sospese le repliche di Report, e questi si è riusciti finalmente. Quello che non sono riusciti, le varie tentativi di intimidazione con querele e quant'altro, riesce con la distruzione del conduttore, grazie al cosiddetto amico La Vitola. Alla faccia della Vitola, che uno si domanda che quanto Ranucci stia pagando queste conoscenze. Forse è meglio perderle che trovarle, meglio soli che mal accompagnati. Tant'è che dice, allora andiamo al giornale di questa mattina, perché i giornali di adesso sono scatenati, prendiamoli in rassegna, su cui, perché sono felici di portare lo scalpo di una trasmissione televisiva che gli rompeva non poco le scatole. Dunque, La Verità, dove l'amico, tra virgolette, La Vitola ha fatto le sue confessioni, perché uno va a confessarsi alla Verità, un giornale che non vale nemmeno la carta per incartare il pesce. Comunque, il piano Ranucci in politica è partito dalla sinistra USA. Quindi abbiamo scoperto ieri improvvisamente che avevamo un leader che non nessuno aveva mai immaginato di avere nel centro-sinistra, che era Ranucci. Rilevamenti a Roma coi consigli di Cappellini e Mieli. Ora, se hanno tolto la trasmissione a Ranucci, perché non toglierla anche a Mieli, che compare una volta sì, l'altra anche, sulle TV pubbliche, quelle di Mediaset e quelle di La 7? Beh, uno dei famosi misteri. Comunque, passiamo al giornale. La pista shock, bomba PM Lavoro sul ruolo di Ranucci. Quindi Ranucci non è più vittima, ma è colpevole. Tra un po' lo diranno che è anche un mafioso. E Libero trionfa. Sospeso Report. La Rai blocca le repliche della trasmissione in attesa che si faccia piena chiarezza, che realmente non verrà mai fatto. È un po' come Garlasco, no? Andranno avanti all'infinito. Sulla bomba Ranucci, lui si lamenta, assurdo. La Vitola attacca l'amico, non poteva parlare di mio figlio. E qui entriamo, la Vitola è il re del gossip e del fango. Con lui, su questo piano, non si può altro che perdere. E infatti dice: l'amicizia è in crisi, gli sputo in faccia l'amico. La lezione su Nordio, occhio, è una fake, perché adesso improvvisamente dice che anche lui ha avvertito Ranucci che l'affare Minetti era falso, mentre non è falso un accidente evidentemente, ma questo la casta non si tocca, anche gli amici protetti della casta. A parte questo, il figlio di Bettino, Bobo, e qui siamo nel pieno dei socialisti, quindi avanti, viene avanti come al circo, Sigfrido era sempre con noi. Sospese le repliche di Report. Allora dice il Fatto Quotidiano: la Rai trova il colpevole della bomba, è Report. Quindi non solo Ranucci, ma tutta la redazione, no? Punita la vittima, Ranucci sospese le repliche estive. E poi, solo per iniziare, tutti contro uno. In piena indagine, a destra si libera del programma per tutelarlo. E questo, no? Questo abbraccio peloso fa davvero ribrezzo. 5 Stelle VS contrari in CDA. Lui: turpi congetture. I casi della Vitola, dice allora Travaglio nel suo intervento, missione compiuta. Il movente, uno dei, è già chiaro, ancora prima di scoprire il vero mandante. Infatti la Rai sospende le repliche di Report. Poi certo, Sigfrido ci ha messo del suo, diventando amicone del faccendiere pregiudicato, uomo di mano di Berlusconi, quindi uomo di destra, amicissimo di Craxi, di Forza Italia, di Stefania Craxi e tutti gli altri. Ma lasciamo avanti, andiamo avanti così. Pregiudicato, uomo di mano di Berlusconi in alcune delle sue imprese più losche, dell'acquisto di senatori al dossier Antifini sulla casa Monte Carlo. Ma i giornalisti non sono politici tenuti a dovere di trasparenza, disciplina e onore, a differenza dei parlamentari, e neppure dame di carità. Per procacciarsi notizie devono calarsi pure nei bassi fondi. Il rapporto con le fondi è vischioso e rischioso. L'importante è non perdere il controllo, non rendersene ricattabile, non diventarne strumenti per tradire la verità. Solo questo deve interessare al pubblico della RAI. Report ha diffuso notizie false o taciuto notizie vere per compiacere la Vitola? Per ora non risulta. La Vitola preparava sondaggi farlocchi, con l'aiuto di note firme del Corriere e di Repubblica che gli davano incredibilmente retta, per testare Ranucci come leader del centro-sinistra, anche se era interessato non era interessato. Quello che può rientrare nella mitomania del Valterino, o nella sua ansia di accreditarsi con chissà chi, o nell'operazione di discredito, la sola voce di una candidatura di Ranucci avrebbe squalificato il rapporto di Report passate, presenti e future e offerta a Rai un ottimo pretesto per assicurarlo nell'anno elettorale. Ora il bello che a chiedere la testa di Ranucci, amico del pregiudicato, la Vitola, sono partiti i giornalisti di destra che hanno passato la vita alle dipendenze o al seguito dei pregiudicati. Ferrara e Sallusti moraleggiano sulle frequentazioni di Ranucci dopo aver servito, riverito e o santificato il fiorfiore del pregiudicato d'Italia, che però infestavano l'istituzione con non un'osteria. Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi, Craxi, Previti, Dell'Utri, De Cosentino, Contrada, Verdini, Formigoni, Cuffaro, giù fino alla Minetti. Per non farsi mancare nulla, Ferrara era pure una spia della CIA. 16 anni fa la stampa di destra si abbeverava alla purissima fonte la Vitola per killerare Fini per conto di Berlusconi. Ora chiede a Ranucci di ritirarsi o la RAI di ricacciarlo perché è amico del pregiudicato sbagliato o di quello giusto nel momento sbagliato.
1: Giusto e sbagliato. Parliamo di coalizione del campo largo e il resto del Carlino che si chiede chi c'è, chi ci sarà a sinistra del centro-sinistra. Si risponde anche, dice, probabilmente potere al popolo. Facciamo seguito alle contestazioni di Napoli contro i leader del centro-sinistra che hanno scoperchiato il vaso di Pandora. Già si è capito che potere al popolo si presenterà in solitaria e Di Battista non si sa che fine abbia fatto. I post comunisti cercano il dialogo ma si fermano davanti ad Alleanza Verdi e Sinistra e c'è a quanto pare un veto e spunta una fotonotizia con Maurizio Acerbo ed Elly Schlein insieme sorridenti a Napoli. E per quello che riguarda il Melonellum, arriva il voto per i fuorisede finalmente, perché tutta l'Europa tranne la ex Jugoslavia e la Norvegia a non avere ancora previsto nel loro legge elettorale il voto dei fuorisede. Ora l'emendamento che il centrodestra si avvoca dice: ora abbiamo mantenuto l'impegno, queste sono le questioni riportate appunto dal Resto del Carlino, che anche nelle pagine del quotidiano Repubblica parla appunto di Melonellum, ma Fratelli d'Italia teme l'autogol sulle preferenze e al momento è scaturito fuori solo il fungo dei fuorisede. Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, dice: è una mediazione molto difficile, ma siamo arrivati alla fine a qualcosa di buono. Questo dice questo rappresentante del governo.
0: Allora, il caos nel campo largo dopo il flop di Napoli in bilico il bis a Padova. Il flop di Napoli non tanto legato alla contestazione di un gruppo di potere al popolo in campagna elettorale, quanto al fatto che non c'era certa molta gente in piazza e soprattutto che c'è il, come dire, l'elefante nella stanza, cioè il PD è favorevole al riarmo, 5 Stelle VS no, ed è una questione che riguarda politica estera e politica di welfare. Allora, l'idea di una piazza a Roma, il cambio di programma, dobbiamo stare alla Camera. Purtroppo per il centro-sinistra, ma non per noi, mancherà chi? Tabacci. Oh, il mitico Tabacci, a Montecitorio, addio al gruppo PD, coalizione va allargata, ora un altro spazio politico, quindi si allarga fino a raggiungere lo 0,1% dei voti, l'area riformista. Questo è il tema. Nel frattempo, passando i riti, veniamo a un pezzo da 90 del campo largo, cioè De Luca, che dice nel nuovo sindaco di Salerno contro i rovistatori di rifiuti, maledetti, perché hanno trovato dei miliardari che scendevano dagli yacht e andavano a rovistare nei cassonetti dei rifiuti di Salerno. In realtà, come racconta il Corriere, con il punto della settimana il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca sui social prende di mira i rovistatori di rifiuti, su quali è tornato l'attacco. Prosegue il lavoro per contrastarli. In genere sono rom soggetti alle paese elette che si sono specializzati in questo lavoro. Forse perché sono poveri, De Luca. No, magari, però questo è il tema. Mentre, parlando invece di altri diritti, passiamo alle carceri. Vietato sapere, questa è la rubrica di Marco Grasso dal Fatto Quotidiano, la scabbia e i secchi per Waterclos, l'inferno con l'autobavaglio. Siamo a Firenze, le terribili condizioni del carcere di Sollicciano finito sotto sequestro, i contenuti dell'ordinato vengono silenziati in ossequio alle regole del CSM, nuove regole delle mordacchie che sono state varate. Il riesame respinto il ricorso del Ministero sulla Giustizia, questo è quanto arriva. Mentre possiamo guardare anche il tema dei migranti, come sempre molto sventolato dalle pagine del giornale, che va a prendere tutti i delitti commessi dai migranti in giro per l'Europa per scrivere violenza senza limiti. Piange Fatima, sfregiata a Milano, ho pensato davvero di morire. Emergenza immigrazione, questo è un fatto criminale che è successo in quel di Milano, gli insulti poi l'aggressione al volto, non gli avevo fatto niente, le indagini su una presunta radicalizzazione del 27 algerino. Ma poi abbiamo a Loreto, un tunisino uccide la moglie e confessa al telefono con la suocera. Naturalmente i femminicidi il giornale Repubblica solo quando sono gli assassini sono stranieri, quando sono italiani invece no, entra nella pagina cronaca nera qualsiasi. Però vediamo allora le auto danneggiate, il fermo poi la libertà, le strutture del sistema a favore dei Said. Il regolare è stato mascherato al CIE, era atteso per udienza a settembre, quindi è questo. Però, visto che non ce n'è abbastanza, hanno scoperto che c'è un delitto anche in Irlanda. E quindi, se ne metti nella stessa pagina, sembra che sia successo vicino a casa nostra. Allora, Irlanda, richiedente asilo, soffoca la compagna e scappa a Istanbul. I due si erano conosciuti a raduno dei Propal. Ecco, vedi che c'è anche un colpo a chi contesta i crimini di Israele. Ora l'uomo è ricercato in Turchia, Giordania e anche in Siria. Questo è quanto. E poi possiamo vedere, sempre sulla migrazione, andiamo a pagina 9, c'è questo, immigrati integrati, adesso si ribellano maranze criminali, c'è sempre questo, il negro buono, tra virgolette, boom di video social degli stranieri per bene, voi delinquenti italiani non sono razzisti, questo è il giornale che ha trovato questo tema. Ancora sulle pagine del cibo, possiamo guardare la vicenda del cibo e andiamo ai flash agenzia, per cui c'è un SOS sul cibo, parliamo della qualità del mangiare. Il 45% degli italiani consuma snack salati almeno una volta a settimana, il 34% dolciumi e caramelle, il 31% merendine, il 20% barrette proteiche e il 10-16% di energy drink. È curioso questo dato del cattivo cino di questo food malato, perché mentre cresce il food malato crescono anche le trasmissioni dei grandi chef. Quindi anche il cibo, come tante altre cose, viene messo in un'icona, immaginato, mentre in realtà è completamente l'opposto. Succede anche con i bambini, in TV sono tutti buoni i bambini, poi in realtà no. Comunque rimaniamo al cibo. Il fenomeno più allarmante è tra i giovani, il 61% consuma snack salati almeno una volta a settimana, il 46% merendine, il 39% dolciumi, il 35% barrette proteiche e il 29% energy drink, quasi 9 volte superiore rispetto agli anziani, che forse memori di un'altra cultura, mangiano più le focaccine buone del fornaio. Emerge un report di Coldiretti Censis, il 97% degli italiani però vuole mangiare sano per prevenire le malattie. C'è questo elemento di una sorta di igienismo ad oltranza che contrasta completamente con i temi che arrivano dalle statistiche. Parliamo infine di lavoro, tristissima pagina, ex Sabino Esplodenti, la fabbrica di munizioni a Chieti dove continuano a morire i lavoratori, questa è l'Indipendente. Attorno alle 8 di mattinata di ieri, giovedì 9 luglio, nello stabilimento di ex Sabino Esplodenti di Castel Bordino a Chieti si è verificato un terribile incidente, una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita. 59 anni la vittima, Carlo Piscopo, eccetera eccetera eccetera. Lo stabilimento è stato messo più volte sotto sequestro perché certamente non nuovo a incidenti anche a morte di lavoratori, ma siccome fabbricano armi, guai chi tocca. E dal Fatto Quotidiano, parlando di lavoro, andiamo in ottava pagina perché si va all'estero ma non troppo, e leggiamo: la Volkswagen separa l'auto dal popolo, Volkswagen, popolo, Wagen, carro, la furbata per fermare operai e land. L'amministratore delegato vuole dividere il marchio dalla holding per evitare il veto dai tagli, perché nell'under Bassa Sonia i sindacati hanno anche presenza in CDA che possono mettere il veto, quindi dividendo, frazionando l'azienda si può fare quel che si vuole. Ma il consiglio è contro. Esuberi, chiusure e modelli dimezzati. Questa è Germania, ma poi l'onda arriverà anche in Italia, dove la Volkswagen ha un sacco anche di lavoro indotto. E dal Corriere, dal giornale, parlando poi dell'economia, andiamo all'Ilva. Addio produzione. L'Ilva cambia pelle, produzione addio. Ecco il piano Jindal, quello multinazionale indiana. Acciaio dall'Oman. A Taranto rimane solo la trasformazione. Dunque un paese sempre più condizionato dalle scelte estere, è una grande scelta di politica industriale, vero? Pesa la posizione intransigente degli enti e del territorio alla nave gasilera. L'impianto perde un miliardo di risorse pubbliche destinate al preridotto, governo e lavoro per salvare l'occupazione, Flax conferma l'interesse. Questo da circa 2 anni.
1: Sì, e io ritorno brevemente, perché siamo in chiusura, sull'argomento carceri, ovvero carceri bollenti e il Comitato contro la tortura del Consiglio europeo che chiede interventi urgenti e drastici per contrastare l'impatto della crisi climatica sui detenuti. E c'è una bella iniziativa nata a Firenze nel carcere di Sollicciano. Il 14 luglio l'Alleanza per l'articolo 27 organizzerà appunto delle visite in carcere, 330 persone all'interno di 35 istituti penitenziari italiani in 29 città entreranno per guardare con i loro occhi. Sono rappresentanti dalle ACLI, ARCI, Antigone, CGL e appunto nel frattempo noi rischiamo delle sanzioni appunto per tortura, per temperature eccessivamente alte nelle carceri italiane. L'altro argomento riguarda la violenza di genere, una ragazza molestata che non reagì per 30 secondi, per ben 2 gradi di giudizio avevano assolto il molestatore, invece appunto è stato dato 1 anno e 2 mesi al sindacalista che palpeggiò un hostess, un no e un no anche dopo 30 secondi, e ci sono interviste che appunto le hostess che ci dicono quante umiliazioni sono serviti 8 anni per essere creduta. Barbara D'Astolto, ex hostess, nel 2018 denunciò di essere stata molestata da un sindacalista che si era rivolta per un problema di mobbing e questo appunto se ne voleva approfittare. Ultimo argomento per quello che mi riguarda è la sanità. C'è una statistica, una graduatoria del Ministero della Salute, tutti gli enti fanno progressi, però siamo in forte divario tra il nord e il sud. Le migliori regioni sono l'Emilia Romagna e il Veneto, e appunto una regione, la Calabria, che ora che appunto hanno chiesto ai medici cubani di andarsene, sono veramente in grandissima difficoltà e non sanno come fare. Il nostro governatore italiano Chiuto al Washington Post, dopo le pressioni della Casa Bianca, dice: non rispederemo i dottores dell'Havana a casa, perché qui ormai sono diventati indispensabili.
0: E beh, sarebbe anche indispensabile portare cibo, acqua e benzina all'Havana, ma il grande cuore, no, della Calabria, l'Italia, prima prende questi indispensabili medici e poi si astiene contro l'embargo a Cuba. Ma chiudiamo, con questo ci congediamo, in un argomento che mette insieme migrazione e morti sul lavoro, perché il Tribunale di Latina ha condannato per omicidio volontario il datore di lavoro Satmant Singh. Lui è il bracciante strutturale a cui nell'estate 2024 un macchinario agricolo amputò un arto mentre veniva sfruttato nelle campagne dell'Agro Pontino. Antonio Lovato, datore di lavoro e caporale di Singh, lo scaricò morente davanti a casa, ricorderete, col braccio amputato e riposto in una cassetta per la frutta senza allertare i soccorsi. E poi lui è morto. Ascoltiamo il commento di Stefano Gallieni, responsabile immigrazione di Rifondazione Comunista. Noi vi salutiamo e vi ci ritroveremo il lunedì, sempre a stessa ora. Ciao a tutti.
1: Un caldo saluto.
2: E la vicenda l'ho seguita abbastanza da vicino perché l'Agropontino è vicino a Roma ed è sempre stato un luogo terribile per quanto riguarda lo sfruttamento, la riduzione in schiavitù delle persone. Però quello che è accaduto con Satnam ci lasciò veramente terrorizzati. Andammo alle manifestazioni che ci furono nei giorni successivi all'omicidio, e il fatto che sia stato condannato il padrone, l'unico termine adeguato, se non assassino, per omicidio volontario è un fatto estremamente positivo. Basta, no. Assolutamente no, e non solo per la lievità della pena, ha preso quanto si prende per un omicidio preso intenzionale, quindi già il fatto la vittima è stata considerata di serie B nonostante la crudeltà con cui non è stato lasciato morire. Quindi ricordiamo che è stato portato, caricato su un furgone, portato davanti a casa, abbandonato lì a morire dissanguato senza nessuno che chiamasse i soccorsi. Ma vengo al fatto che a me fa più paura e ci dovrebbe far più riflettere. Le condizioni di lavoro lì, ma non soltanto lì, in gran parte del mondo dell'agricoltura sono, come si diceva prima, lo schiavismo ottocentesco, 3 euro l'ora per 12 ore nei campi, in condizioni a dir poco oscene. Satnam è morto in quella maniera, ma tanti altri e tante altre ne muoiono per il caldo, ma la colpa non è del caldo, per le ore di fatica, perché il cuore non regge, perché c'è un sistema di sfruttamento tale che consente ai prodotti raccolti da quelle mani sporche di sangue di finire poi sui mercati a 2 euro, 3 euro, 4 euro al chilo, quando in realtà vengono venduti a 20-30 centesimi. Quindi c'è una filiera dello sfruttamento e i lavoratori dell'agricoltura denunciano da tanto tempo. Nella Latina, nell'Agropontino, ci sono delle aggravanti. La prima aggravante è l'omertà, un'omertà che ha visto complici esponenti sindacali, di sindacati ultramoderati, ha visto l'omertà della popolazione. Nelle manifestazioni è uno scatto pochissimi gli abitanti della città venuti a rendere omaggio a una morte così atroce. La paura dei lavoratori, perché se tu partecipi a una manifestazione, se tu indici uno sciopero, se tu apri un conflitto da questo punto di vista, poi non trovi più neanche quel misero lavoro appunto da sfruttato. C'è chi ha fatto indagini da questo punto di vista da lungo tempo, cito Marco Mizzolo, autore di numerosi libri sulla schiavitù nell'Agropontino, che addirittura avendo il fisico si vestì da sic per andare a vedere come per esempio dotavano i lavoratori, probabilmente ancora succede, per farli produrre di più. Ripeto, non è un fenomeno soltanto dell'Agropontino, non è un fenomeno solo del sud, avviene a nord, abbiamo denunciato parecchi casi. Quello che manca è la denuncia e la prevenzione. La prevenzione si attua avendo gli ispettori del lavoro, quantomeno. Secondo gli imprenditori, quelli seri, ci sono anche imprenditori seri, servirebbero almeno altri 6.000 in giro per

0: lo scendere, hanno occupato per un giorno la cattedrale, la basilica di Bari. Quello che serve è che la politica abbia il coraggio di denunciare, le forze politiche si muovono poco, quello che serve è che i sindacati abbiano la forza di supportare, di sorreggere e di garantire aiuto ai lavoratori, quello che serve è che il tessuto sociale non accetti che continui questa pratica di sfruttamento.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
7: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
8: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
9: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
10: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
11: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
12: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
13: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
14: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
15: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
5: Salt Peanuts Review.
6: Trasmissione del 1° giugno del 2024.

0: Salt peanuts. Jazz on megahertz.
1: Salt peanuts.
0: Alla console Sandro e Alfredo.
2: Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Io ho sempre avuto una particolare predilezione per le forme orchestrali, le ritengo una delle forme più nobili, diciamo, questo il tutto tra virgolette dell'espressione jazzistica. Però questo non toglie che sicuramente si possono ascoltare nell'ambito della scrittura orchestrale delle pagine interessanti, importanti e anche che rappresentative di quelle un po' che sono gli stili e le personalità dei musicisti che si cimentano in questa forma. Peraltro poi tutti i più importanti solisti si sono in vari momenti della loro carriera si sono voluti cimentare poi in questo tipo di prova, spesso con risultati non dei migliori, in altre occasioni invece no, ma comunque c'è anche da dire che per lo più si possono servire di artisti professionisti, di artisti, di musicisti che hanno proprio il lavoro, che fanno il lavoro dell'orchestrazione. E quindi è un mondo piuttosto ricco da un punto di vista musicale, proprio in senso stretto, da un punto di vista musicologico, di competenza nell'ambito della scrittura e quindi anche che, come dire, coinvolge anche molte persone diverse. E oggi la scelta è comunque, ho voluto rimanere su una scelta di musicisti non certo molto conosciuti, anzi in Italia quantomeno sono conosciuti ben poco. Comincio col più giovane, un sassofonista californiano che ha 36-37 anni, si tratta di Rémi Leboeuf, solista che si è ascoltato in altre occasioni, è già passato per Salpinaz, che ogni tanto si toglie lo sfizio di pubblicare qualche disco, un qualche CD per orchestra, quindi con una forma orchestrale. Peraltro poi si può servire anche di una lista piuttosto nutrita di talenti importanti e poi nella scrittura diciamo che è lui che si cimenta in questa difficile prova. E la formazione è piuttosto vasta, con strumenti tipici della forma orchestrale jazzistica, nomi di rilievo ce ne sono, per esempio ecco, nei tromboni, è una cosa che ho notato, sono frequenti gli stessi nomi un po' su tutte le orchestre, anche le più conosciute, da Clifford Thornton oppure dalla Maria Schneider, e come Mike Fayer e Alan Ferber, poi però se ne aggiungo un altro, sono quattro i trombonisti. Poi alla tromba, tra le trombe ci sono, ma non li trovo, per cui non ricordo quale dei tanti nomi importanti di quell'area, dell'area californiana, si ascoltano. Però insomma il risultato è decisamente apprezzabile, senza però avere punte particolari di originalità. Stiamo proprio nella tradizione, nella più profonda tradizione della scrittura orchestrale. Ascoltiamo due composizioni, due brani presi da questo Heartland Radio, che appunto direi rappresentative del clima di questo lavoro. La formazione orchestrale si chiama Assembly of Shadows.

Ecco, questa era l'orchestra di Rémy Lebeuf, un bel suono, il suo sax, un fraseggio molto cool, molto legato anche proprio alla tradizione della West Coast, con questo Heartland Radio uscito per l'etichetta Soundspore. E altra orchestra, altro territorio, un secondo lavoro di Vanessa Perica o Perica. È australiana, è un'orchestra australiana, è composta dai migliori musicisti di origine australiana. Viene inciso questo secondo lavoro, è la seconda prova con Vanessa Perica, è uscito alla fine dell'anno scorso questo disco, intitolato The Eye of the First Circle. Conferma le qualità che ha dimostrato, le qualità di scrittura, di conduzione. Ecco, interessante perché sia le composizioni, gli arrangiamenti e la conduzione sono tutte ad opera firmate da Vanessa Perica. E da questo bel disco ascoltiamo due composizioni, due che fanno parte appunto di questo lavoro, che è stato anche recensito molto bene negli Stati Uniti, ha avuto un riscontro di grande apprezzamento. Ascoltiamo.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Igea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

questo bel disco, il secondo, l'ultimo, di Vanessa Perica, musicista e compositrice australiana, con questa orchestra australiana. E ecco, una cosa che si può notare, ad esempio, nel primo disco che abbiamo ascoltato di Rémy Leboeuf, l'orchestra tende ad essere usata come una sorta di incastonatura anche gli assoli al lavoro del sassofono di Rémy Leboeuf. Questo un po' tipico dei solisti, quello di quando fanno lavori orchestrali, quelli di cercare di costruirli in maniera tale da brillare nelle composizioni. Discorso completamente diverso invece per l'orchestra, cioè per la scrittura prettamente orchestrale come quella della Perica. E il terzo disco, decisamente in Italia poco conosciuto, ma negli Stati Uniti ha una storia notevole alle spalle, una trentina d'anni che lavora, sono due musicisti e si tratta di

E questi sono due vecchi, insomma, già maturi, insegnanti. Si tratta di Marc Buselli, che è anche un trombettista o trombista di vaglia, e Brent Wallerab al trombone, ma anche pianoforte. Sono musicisti che si muovono un po' su tutti gli strumenti per la costruzione anche della formazione orchestrale, cioè ci compiacciono anche del lavoro di costruzione, di studio che ci sta intorno alla scrittura orchestrale. È uscito questo nuovo lavoro, ormai un'orchestra che ha una trentina d'anni, quindi queste saranno 8-9 i dischi di questa formazione, di questa orchestra, a nome di questi due musicisti. È uscito l'ultimo lavoro, The Gannett Suite. È interessante perché la Gannett era un'etichetta discografica che negli anni 20 si è cimentata nella gara che veniva fatta. Per esempio, lei si ritrovò a combattere con la Victor per cercare di accalappiare più talenti di quegli anni, i più rappresentativi. Penso per esempio a King Oliver, ma sono diversi musicisti che sono passati negli studi di registrazione della Gannett, e ovviamente non ha avuto una vita lunghissima, però abbastanza importante, abbastanza da farsi ricordare da Buselli, questi due esperti docenti, per rileggere una parte dei brani registrati in questa etichetta, per rivisitarli, arrangiarli e costruire una sorta di storia della musica jazz, e quindi il risultato direi che è decisamente apprezzabile. La formazione vede molti musicisti non conosciuti, insomma, cioè, certamente non troppo conosciuti, però alcuni nomi ci sono: Greg Ward al sassofono, per esempio, ma anche poi lo stesso Buselli alla tromba, John Raymond alla tromba, poi un'altra tromba ospite, in questo caso Jeff Parker, che è uno dei trombettisti, diciamo, di punta attualmente nelle nuove generazioni, e diversi altri. Comunque è interessante questa scrittura e anche il recupero dei brani della storia del jazz. Anche ripercorrere queste pagine è sempre interessante.

Ecco, questa era l'orchestra Buselli Wallarab che ha eseguito alcuni brani dalla Gannett Suite. È un disco uscito per la Patriots Record alla fine dell'anno scorso e che rappresenta una delle ultime, cioè l'ultimo degli svariati lavori fatti da questa orchestra ormai storica. E questo era anche l'ultimo ascolto per oggi. Vi ricordo che l'intera trasmissione, anche le indicazioni discografiche, le trovate nel nostro sito Radio Città Fujiko, la sezione musica playlist. Salve a tutti, alla prossima.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
8: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
9: Giusto per rinfrescare la tua estate. Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: Ladies and gentlemen, bentornati e bentornati sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko. Indefessamente in diretta tutti i sabati dalle 12 alle 13, questa e altre connessioni, incarnata nel bipede Alessandro Brighetti e la propria fantomatica ed inesistente etichetta discografica Uma Uma Records. Reduce da una settimana di festeggiamenti per il mio compleanno, essendo questa la prima puntata del mio nuovo anno di vita, sono molto felice di presentare un autore che stimo incredibilmente, perché in questa epidemia dilagante di fuga di cervelli italiani, noi invece abbiamo importato, abbiamo la fortuna di aver importato o attratto un cervello. Diamo il benvenuto a Dominic Sambuco. Ciao Dominic.
1: Ciao Alessandro.
0: Grazie di essere qua. Allora Dominic, la prima domanda: quando il demone della musica ti ha penetrato e intriso, e quando hai realizzato che sarebbe stata l'unica possibilità esistenziale?
1: Bella domanda. Ma forse fin da piccolo, fin da bambino, da sempre appassionato di musica. Mio babbo aveva una vastissima collezione di cassette, e soprattutto rock, jazz, anche musica classica, e sono cresciuto attraverso questi dischi. Poi negli anni ho preso in mano la chitarra, e forse quando avevo 18-20 anni mi sono detto che questa sarebbe stata la mia vita, quindi avrei continuato a fare musica, e così è stato.
0: Wow, quindi l'imprinting culturale ha recriminato il proprio spazio, questa è sempre una fortuna dal mio punto di vista. E sappiamo che ti sei formato, specializzato, rifinito fra Canada e Italia, e detto questo, la tua idea di musica non può prescindere dall'apporto elettrico.
1: Assolutamente. Infatti in Canada ho studiato musica elettroacustica alla UDM, Université de Montréal, dove appunto si combinava l'approccio francese della musica acusmatica, quindi Pierre Schaeffer, manipolazione di nastri, alla scuola più elettronica tedesca, Stockhausen e sintetizzatori, insomma.
0: Wow, sono già qualche scodinzolo, Dom. Cosa proponi oggi?
1: Oggi propongo vari ascolti, alcuni inediti che andranno a culminare probabilmente in un album intitolato Abstract Language, e alcuni lavori già pubblicati, estratti da album che potete trovare in rete, fra cui Relative Cosmologies e un brano fatto con Demetrio Cecchitelli che si intitola Fuga. Ecco qua.
0: E allora Dom, tu davanti a te hai uno stuolo di macchine elettroniche. Io direi che niente meglio che le note possano rappresentare le note rispetto alle parole. Io direi di iniziare. Buon ascolto.

0: pausa.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
3: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
4: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
5: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
6: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
7: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
8: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
9: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
0: E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fuji con la nostra fantastica radio libera, libera, libera. Oggi puntata musicale qui ad Altre Connessioni, puntata musicale in live di Fonde Anticorpi via Etere. Dominique Sambucco, canadese di nascita, bolognese di adozione. Dominique, ci stai conducendo a spasso fra generi e anche fra latitudini, direi. E ci hai reso partecipi del tuo fortunato imprinting musicale che poi immagino tu abbia implementato con il tuo bagaglio culturale. Dove attinge il tuo immaginario?
10: Bah, sicuramente dalla natura prima di tutto. In tutti i miei viaggi in macchina e in aereo ho sempre il mio registratore con me e quando sento soundscape interessante o un suono insolito lo registro e lo faccio mio.
0: Wow.
10: E poi nei miei viaggi mi piace andare nei mercatini e comprare strumenti. E ho una piccola collezione di strumenti etnici. Abbiamo sentito in alcuni brani dei gamelan balinesi e dei gong, un bansuri indiano, un kim thailandese.
0: Sì, infatti è per questo che dicevo che ci porti a spasso anche fra latitudini e...
10: Hai sentito bene.
0: Ascolta... Credi che questo tuo approccio alla musica attinga a un'idea di coautorialità? Magari una coautorialità non diretta, indiretta?
10: Beh sì, sicuramente. La natura stessa e la tradizione mondiale musicale le faccio mie, non mi appartengono di per sé, però sì, è come un collaboratore, un secondo elemento della band, certo.
0: Fantastico, facci godere, Dominique.

0: incredibile che questa cosmogonia sonora scaturisca solo da un autore o da un autore solo. Cosmogonia, Dominic, in cui pentagramma e field recording si fondono armonicamente ed evocativamente. Complimenti. Ascolta, Dom, dove si può fruire la tua produzione per tutti i nostri milioni di ascoltatrici e ascoltatori?
1: Alessandro, grazie innanzitutto. La possiamo sentire su tutte le piattaforme di streaming più mainstream, tra cui Spotify, ma soprattutto anche su Bandcamp.
0: E, a quale account?
1: Dominic Sambucco.
0: Dominic con la C,
1: Dominic,
0: non Dominique.
1: Esatto, Dominic con la C, e Sambucco con la M di Milano e due C.
0: Fantastico, hai anche dei social network, immagino?
1: Ebbene sì, Instagram con lo stesso nome, Dominic Sambucco.
0: Fantastico, Dominic, ci hai fatto... ci hai portato veramente in giro per il tuo immaginario e anche per il mondo. Noi ti facciamo l'in bocca al lupo migliore possibile per la tua musica e la tua produzione artistica.
1: Grazie.
0: Alla prossima, in bocca al lupo.
1: Ciao.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: Medio Oriente, Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere oggi colloqui indiretti in Oman. Il nodo rimane Hormuz. Trump ha ribadito la tregua non è più in vigore. Gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina hanno fatto 2 morti e 19 feriti, colpiti Kiev e Odessa. Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di accelerare la consegna della licenza per costruire i missili Patriot per i sistemi di difesa. È guerra aperta tra Apple e OpenAI, la società di Cupertino fa causa alla startup per furto di segreti commerciali, lo scontro ad alta tecnologia finisce in tribunale. Caldo estremo, temperature in aumento nel fine settimana, bollino rosso a Firenze e Perugia, in Lombardia si sfiorano i 40 gradi a Lodi, Pavia, Mantova e Cremona, il picco è atteso per mercoledì prossimo. Sono le 13 in punto, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Iran e Stati Uniti dovrebbero riprendere oggi il negoziato in Oman, non sono previsti incontri diretti. La prima questione da affrontare è lo stretto di Hormuz. Questa settimana ci sono stati diversi attacchi nella zona del Golfo. Trump ha ribadito ancora nelle scorse ore come la tregua non sia più in vigore. In studio Emanuele Valenti.
3: Iraniani e americani si stanno ancora testando a vicenda, stanno cercando di capire fino a dove possano spostare e poi mantenere le loro rispettive linee rosse. Al momento nessuna delle due parti sembra intenzionata a fare passi indietro. Subito dopo la firma del memorandum d'intesa, ricorderete lo scorso giugno, fu subito chiaro come la gestione di Hormuz fosse destinata a diventare una delle questioni più delicate del futuro negoziato, e in effetti è così delicata che il negoziato dopo 3 settimane quasi non è cominciato e ancora non si è parlato di nucleare. Quanto successo negli ultimi giorni conferma poi anche le divisioni interne al regime iraniano. I media americani, citando funzionari dell'amministrazione Trump che avrebbero parlato con Teheran, raccontano che gli stessi iraniani avrebbero parlato di attacchi alle navi del Golfo questa settimana da parte di settori delle loro forze di sicurezza, che però hanno agito in autonomia. Silenzio ovviamente su questo lato iraniano. Le differenze tra pragmatici e oltranzisti sarebbero importanti, il fronte più duro non vorrebbe quasi trattare. Per il momento, come dicevi tu Alessandro, non sono previsti in Oman incontri diretti, è già arrivato il ministro degli esteri iraniano Rakhchi. Puntando su Hormuz, quindi sulla loro geografia, gli iraniani, divisioni a parte, puntano comunque a ottenere il più possibile da Trump. Il negoziato, se ci sarà, andrà probabilmente oltre i 60 giorni previsti dal memorandum d'intesa.
2: Questa mattina gli attacchi russi in Ucraina hanno fatto 2 morti e 19 feriti, sono state colpite Kiev e Odessa, l'attacco è stato con droni e missili. Il governo ucraino è tornato a chiedere supporto occidentale con nuovi sistemi di difesa. Al vertice NATO di questa settimana Trump ha promesso a Zelensky la licenza per produrre in Ucraina i missili Patriot. Il presidente ucraino ha detto poco fa che bisogna accelerare i tempi. Apple ha citato in giudizio OpenAI accusando la startup californiana di aver sottratto segreti industriali attraverso ex dipendenti passati alla società di intelligenza artificiale. La causa, depositata presso un tribunale federale in California, segna una drammatica escalation tra le due aziende. Il servizio di Marco Schiaffino, conduttore della trasmissione Doppio Click.
4: È guerra aperta tra Apple e OpenAI. L'inizio delle ostilità è segnato da una causa legale da parte di Apple, diretta alla società di Sam Altman, accusata di aver adottato un piano per rubare informazioni commerciali dell'azienda di Cupertino. Al centro dello scontro c'è IO Products, startup fondata nel 2024 da Jony Ive e acquisita nel maggio 2025 da OpenAI per 6,5 miliardi di dollari. Ive ha un passato in Apple ed è considerato uno dei più brillanti designer industriali degli ultimi 30 anni. Sua la mano che ha guidato la creazione di iMac, iPod, iPhone, iPad e Apple Watch. OpenAI ha acquisito IO con l'obiettivo di realizzare un dispositivo hardware focalizzato sull'intelligenza artificiale, di cui per il momento si sa pochissimo. Dalle poche indiscrezioni trapelate, dovrebbe trattarsi di un dispositivo molto diverso da uno smartphone, orientato più che altro all'interazione vocale con l'utente. Johnny Ive ha lasciato Apple nel 2019, ma insieme a lui sono entrati in OpenAI anche altri pezzi da 90 che hanno fatto la fortuna dell'azienda fondata da Steve Jobs. A oggi, secondo quanto si legge nella denuncia, in OpenAI ci sarebbero più di 400 ex dipendenti Apple. Secondo l'azienda californiana, una vera e propria strategia che avrebbe come obiettivo quello di sfruttarli per rubare segreti commerciali. L'accusa più grave riguarda però Chang Liu, ex dirigente di Apple passato OpenAI e accusato di aver continuato ad accedere alla rete aziendale di Apple anche quando era già passato dall'altra parte della barricata. L'accesso sarebbe stato reso possibile da una semplice dimenticanza. In pratica, le sue credenziali non sarebbero state revocate dopo le dimissioni. La causa promette di essere esplosiva e potrebbe rappresentare una bella gatta da pelare per OpenAI, soprattutto se si considera che sta preparando la sua quotazione in borsa, prevista forse per il prossimo settembre.
2: Restiamo negli Stati Uniti, dove l'uccisione di un cittadino messicano da parte degli agenti anti-immigrazione questa settimana ha riportato l'attenzione sulle operazioni dell'ICE. Ogni giorno ci sono migliaia di arresti in servizio.
0: Continuano ad aumentare i dubbi sulla morte di Lorenzo Salgado Araujo, il cittadino messicano ucciso martedì a Houston durante un'operazione ICE. In queste ore, infatti, la versione fornita dalle autorità è stata contestata direttamente dai tre uomini che erano a bordo del furgone di Salgado Araujo e che hanno assistito alla scena. Secondo ICE, Salgado Araujo avrebbe speronato un veicolo degli agenti e ignorato gli ordini di fermarsi, costringendo un altro agente ad aprire il fuoco per legittima difesa. Ma secondo il loro avvocato Ugo Valderas Ibarra, i tre testimoni racconterebbero una dinamica completamente diversa. Il furgone non avrebbe mai tentato di investire gli agenti e questi ultimi non sarebbero mai stati in pericolo. A complicare il quadro ci sono anche i filmati delle telecamere di sorveglianza ottenuti da CNN in queste ore, che mostrano due SUV inseguire il furgone prima dello scontro. Secondo il legale dei tre sopravvissuti, sarebbero stati proprio i mezzi ICE a urtare il veicolo e un agente avrebbe sparato quasi immediatamente dopo essere sceso dall'auto. Intanto emergono nuovi dettagli anche sull'operazione di per sé. Salgado Araujo, secondo fonti vicine alle indagini citate dai media americani, non era nemmeno il vero obiettivo del blitz. Gli agenti stavano cercando altre due persone che viaggiavano su un furgone bianco simile al suo. Il caso era al centro di tre inchieste parallele, inclusa l'FBI, mentre cresce la pressione sull'amministrazione Trump per fare piena luce sulle modalità delle operazioni ICE a pochi mesi dalla strage di Minneapolis. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: In Cina sono quasi 2 milioni le persone evacuate per l'arrivo di un tifone. La zona maggiormente interessata è quella della città di Wenzhou, nella parte orientale del paese. L'arrivo del tifone Bavi è previsto per domani mattina. E questa mattina sono stati chiusi invece alcuni sentieri e un bivacco all'interno del Parco Nazionale della Val Grande in Piemonte, da diversi giorni interessato da grossi incendi. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Ieri sono stati evacuati gli abitanti di Colloro, una piccola frazione di poco più di 100 abitanti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione per aiutare chi non può ritornare nelle proprie abitazioni. Incendi di questo tipo stanno diventando sempre più frequenti anche a causa della mancanza di attività di prevenzione, come ci ha spiegato Antonio Nicoletti, responsabile delle aree protette di Legambiente.
5: Bisognerebbe passare dal rincorrere il fuoco a prevenirlo. C'è la conoscenza, c'è anche, come dire, l'intelligenza artificiale, la tecnologia per fare monitoraggi, per mappare aree, prevenire, fare tutte le proiezioni rispetto ai cambiamenti climatici. Ce l'abbiamo. Quello che continua a mancare, l'intervento che deve essere tutto l'anno, a partire dal bosco. Cioè, non si entra nel bosco per spegnere l'incendio, si deve entrare nel bosco per gestirlo. Concretamente significa pianificare i boschi, sapere dove c'è il rischio e fare le azioni conseguenti.
2: Temperatura in costante crescita nel fine settimana su tutta Italia, anche se il picco della terza ondata di calore sarà verso la metà della prossima settimana, quando le previsioni indicano fino a 43 gradi nelle aree interne della Sardegna e 40 in pianura padana. Il Ministero della Salute oggi e domani ha indicato Firenze e Perugia in bollino rosso per il caldo e l'afa, 4 città in arancione che domani diventeranno 6. In Lombardia invece l'Agenzia regionale ha segnalato in rosso le province di Lodi, Pavia, Cremona e Mantova. Sentiamo Carlo Buontempo, che è il direttore del servizio Cambiamenti Climatici di Copernicus.
6: Fa caldo nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto dell'anno aumenteranno di temperatura con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta, e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri. Questo è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
2: Questa mattina a Chiarella, in provincia di Milano, c'è stata la manifestazione per dire no alla costruzione dei data center su quel territorio. Sono numerose le infrastrutture in fase di costruzione e progettazione in Lombardia che si vanno ad aggiungere alle 67 già attive nella regione. Il caso della Chiarella è quello che preoccupa di più, perché in quest'area verde che è dentro il Parco Sud Agricolo Milano è stata approvata la costruzione del campus più grande d'Italia, con un investimento di 3 miliardi di euro per 5 data center che sono collegati alla adiacente rete ad alta tensione, e c'è un consumo previsto anno pari a quello dell'intera città di Bologna. Enrico Durantegli è il fondatore del Comitato Cerlasco per la tutela del territorio.
7: Questo progetto è uno dei più grossi d'Italia e d'Europa, ce ne sono veramente tanti, una decina di progetti lungo tutta questa zona del sud Milano, Alto Pavese, due particolarmente grossi. Quello di La Chiarella, parliamo di un investimento di 3 miliardi e mezzo di euro, mentre quello di Zibido San Giacomo della K2 Strategic è di 5,6 miliardi di euro. Occuperanno fondamentalmente una grossa fetta di territorio greenfield, quindi non impermeabilizzato. Sono tantissime le problematiche, c'è ovviamente l'aspetto energetico, c'è il rischio anche di un aumento delle bollette dell'energia elettrica, oltre a un rischio proprio anche della stessa tenuta della rete. L'Istituto Superiore di Sanità è l'unico ente che sta ponendo la questione della salute, dicendo che questi impianti, sì, è vero che in un anno non inquinano, ma se dovessero partire inquinano, e come.
2: Convergere, salpare, insorgere ancora, con questo slogan si tiene oggi e domani a Campi Bisenzio la due giorni organizzata dalla GKN in occasione del quinto anniversario dell'annuncio della società di chiudere la fabbrica e licenziare gli allora circa 400 dipendenti. In questi anni c'è stata la lotta del collettivo di fabbrica che ha mobilitato moltissime persone nelle diverse iniziative a difesa dei posti di lavoro. Sentiamo Dario Salvetti del collettivo di fabbrica GKN.
8: Uscivamo dall'ondata Covid, dalla seconda, sbloccavano i licenziamenti. Dopo 9 giorni, il 9 luglio, era un venerdì mattina, ci dicevano che c'era un piccolo calo della produzione. Noi producevamo per Stellantis, Fiat Italia, all'85%. Di stare a casa alle 10:30 di mattina ricevevamo una mail in cui ci dicevano che non saremmo mai più rientrati in stabilimento e che eravamo tutti licenziati. Da quel momento invece noi in stabilimento ci torniamo e inizia un'assemblea permanente, prima un presidio permanente. Credo siano più o meno 1826 giorni. Io credo che abbiano partecipato a questa lotta sotto varie forme 200.000 persone. E a un certo punto è diventato un progetto di riconversione ecologica dal basso della fabbrica, perché di fronte al capitale che fugge, che lasciava una fabbrica senza piano industriale, il piano industriale è stato presentato dal collettivo di fabbrica stesso, per scoprire che in realtà era tutto truccato, che non è che la fabbrica non aveva un piano industriale, era il nostro piano industriale a non avere una fabbrica, cioè che fondamentalmente la volontà era quella di fare un'operazione immobiliare sull'area.
2: Governo e sindacati si vedranno il 28 luglio a Palazzo Chigi per discutere del futuro dell'ex Ilva di Taranto. C'è molta preoccupazione da parte sindacale dopo le indiscrezioni che vedrebbero in vantaggio per l'acquisizione della società il colosso indiano Jindal Steel rispetto al fondo statunitense Flax, oltre alla decisione del governo di abbandonare il progetto di decarbonizzazione degli impianti. Saranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri, a due passi dalla famosa piazzetta, i funerali di Peppino di Capri, morto la notte scorsa. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 di luglio. Sentiamo il servizio di Claudio Agostoni.
9: Peppino di Capri, all'anagrafe Giuseppe Faiella, è certamente uno dei volti simbolo dell'Italia degli anni 60 e 70. Era figlio di una famiglia di musicisti. Il nonno suonava nella banda dell'isola di Capri, isola che Peppino adottò per il suo nome d'arte, e il padre, Bernardo, gestiva un negozio di dischi e strumenti musicali. A soli 4 anni, nel 1943, Peppino si esibì al pianoforte davanti alle truppe alleate di stanza sull'isola durante la guerra. Gli anni 60 furono il suo decennio d'oro, alternando brani diventati classici della canzone melodica italiana, come Champagne e Roberta, con brani roccheggianti come Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Non fu quindi un caso se nel giugno del 65 Peppino di Capri fece da apertura a tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles. Nel 1966 incise uno dei primi brani ska italiani, Operazione Sole, senza però mai dimenticare la sua passione per la canzone napoletana e per il Napoli Calcio. Il suo brano Na Na Na Napoli del 1983 è uno degli inni più amati dai tifosi della squadra partenopea. In un'intervista a Radio Popolare di pochi anni fa, dove aveva presentato la sua cover di Sodade, uno standard della capoverdiana Cesaria Evora, aveva voluto sottolineare la sua anima rock. Alla domanda su quale disco si sarebbe portato su un'isola deserta, rispose:
10: la mia anima rocchettara mi porta, non so, tra i Queen, i Magici Queen e gli U2, insomma, io sono in quella fascia lì come gusto musicale. Sì.

0: Sono le 13:16 minuti, è tutto. Le notizie ritornano alle 15:30. Un buon ascolto da Alessandro Braga.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
2: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
1: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai testi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
5: Hello, this is Henrik Schwantz. I always listen to Radio Città Fujiko.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
4: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.
5: Stai entrando nella dimensione live di Back on Wave. Transmission Dance to the Radio. 60 minuti di live set mixati da Mortimer DJ.

0: Transmission Dance to the Radio. Torna dopo la pubblicità.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
3: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
4: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
5: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai festi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: tu conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.

0: più qual è il folk qua.
1: Aveva compiuto una rapina.
2: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officine Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai testi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officine Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

bisogno di silenzio, incondizionabile la scelta dell'assenza. Posso nascondermi dietro l'alone di una generazione che le rivoluzioni le pensa sul divano, in sottofondo un disco

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
2: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

addirittura inconciliabili. Infatti questo sviluppo, non parlo di sviluppo in generale, ma questo storico sviluppo, chi è che lo vuole? Lo vuole la destra economica. Non parlo nemmeno della destra ideologica o del fascismo, no, parlo proprio della destra economica. Ed è a questo punto che io uso potere con le P maiuscole in un modo forse un po' estetizzante e vagamente mistico, perché è difficile definire quale sia oggi il potere reale.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
6: Fujiko, Radio Città Fujiko,
7: cari amici della città,
8: Radio Città Fujiko, una volta sono venuto a te e sono Fujiko appena in testa.
7: Che schifo di stupidaggine.

cronaca. Alle prime luci dell'alba, nei pressi della stazione centrale, la polizia locale ha individuato chiare tracce di vita extraterrestre.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Popolare Network. Il bilancio degli incendi in Europa è drammatico. In Spagna ci sono ancora 20 dispersi, in Andalusia, dove i morti ufficiali sono 12, in Piemonte, nella Val Grande e nella Val d'Ossola è un disastro ecologico con 700.000 alberi bruciati. Ci vorranno 50 o 70 anni per ripristinare tutto, dice la regione. Una delegazione iraniana si trova in Oman per discutere dell'apertura dello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti continueranno ad attaccarci, non ci sentiremo più vincolati dall'accordo di Islamabad, ha detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite. Vannacci tiene un discorso blindato a Genova. La città antifascista questa volta reagisce con due cortei diversi che contestano il leader di Futuro Nazionale. Era già successo nei giorni scorsi che a Genova venisse contestato un corteo dell'estrema destra che fa riferimento al generale. Srebrenica, oggi sono 31 anni dal genocidio in cui 8.300 persone vennero trucidate dai miliziani serbo-bosniaci. Durante la commemorazione le madri di Srebrenica rivendicano: l'Europa non è pronta a essere umana. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Il bilancio degli incendi in Europa è drammatico in questa estate di record negativi per il clima, a cominciare da quanto è accaduto in Spagna, ma anche in Italia, in Piemonte. Gli incendi in Piemonte hanno causato una vera e propria catastrofe ecologica. Il bilancio provvisorio ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano, Cusio, Ossola, con una stima di 700.000 alberi perduti, ha comunicato la regione Piemonte. Il danno ecologico, spiega la regione, va ben oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità. Per il recupero serviranno dai 50 ai 70 anni. Anna Parsi è una giornalista che vive e lavora in Val d'Ossola.
1: Oggi il fronte è meno ampio rispetto a quello che si è registrato nei giorni scorsi in tutta la Val d'Ossola, quindi in questo momento è possibile anche operare da terra con gli uomini degli antincendi boschivi, e poi si prosegue comunque con i voli dei Canadair e degli elicotteri Ericsson. Le preoccupazioni principali, oltre che per la popolazione locale, ora sono anche per il Parco Nazionale della Val Grande, perché chiaramente è un parco che ospita orsi, ci sono chiaramente i lupi, la flora e la fauna locali. Chiaro che serviranno moltissimi anni per ripristinare gli ettari di boschi andati perduti. L'auspicio per la pioggia ancora di questa sera è che poi si proceda con le operazioni di spegnimento e poi bonifica dei territori.
0: In Spagna invece il numero delle vittime dell'incendio in Andalusia è fermo a 12 persone, ma almeno 20 risultano ancora disperse. Il ministro regionale andaluso della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze, Antonio Sanz, ha detto che la riduzione del vento durante la scorsa notte ha aperto un'opportunità per gli uomini impegnati nello spegnimento. Il numero degli sfollati però rimane superiore ai 1.400. Sentiamo il servizio da Madrid.
2: In Andalusia le fiamme danno una tregua. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha permesso ai vigili del fuoco di iniziare a stabilizzare le fiamme, anche se l'incendio non è ancora sotto controllo e non ci sono previsioni su quando potrà essere spento. Nei momenti di maggiore intensità le fiamme sono avanzate al ritmo di 100 metri al minuto in alcuni fronti, e in tutto sono oltre 6.600 gli ettari bruciati. Le autorità spagnole mostrano comunque un certo ottimismo, anche se ancora non si è riusciti ad identificare nessuna delle 12 vittime, mentre cresce la speranza che il numero dei dispersi possa scendere nelle prossime ore e che molte delle persone che mancano all'appello si trovino tra i 1.500 evacuati. Continuano invece le polemiche sul mancato invio dell'SMS di allerta alla popolazione. La Protezione Civile Spagnola sostiene che avrebbe potuto creare confusione viste le dimensioni dell'incendio e il fatto che non tutta l'area è coperta dal segnale della rete telefonica, e invece tra la popolazione c'è rabbia perché quel messaggio avrebbe potuto salvare altre vite. Ma quello dell'Andalusia non è l'unico incendio a preoccupare. Le fiamme continuano a bruciare infatti anche nel centro della Spagna e in Catalogna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Questi incendi avvengono con i record di caldo in Europa, e la ondata di caldo, la prossima, sta arrivando, sono previste temperature in costante crescita, ad esempio in Italia per i prossimi giorni, nonostante i temporali anche di forte intensità al nord. Il picco della terza ondata di calore in Italia sarà verso la metà della prossima settimana, si toccheranno i 40 gradi in pianura padana, i 43 in Sardegna, Firenze e Perugia hanno il bollino rosso oggi e domani. Carlo Buontempo è il direttore del servizio cambiamenti climatici di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea.
3: Fa caldo nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto dell'anno aumenteranno di temperatura con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri, come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta, e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri. Questo è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
0: Il sito statunitense Axios ha rivelato che sono in corso colloqui tra l'Iran e il Sultanato dell'Oman, i negoziati avvengono nonostante la fine del cessate il fuoco dichiarata da Trump. Oggi la rete statunitense CBS aveva riportato che anche una delegazione degli Stati Uniti era in viaggio verso l'Oman, ma poi è stata smentita la notizia. Lo Stato di Hormuz rimane il nodo centrale. Ali Bahreini, ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, ha dichiarato che l'Iran non si considera più vincolato dall'accordo di Islamabad con gli Stati Uniti se Washington continua ad attaccarlo. Ascoltiamo il servizio per la nostra collaboratrice Farian Sabai.
4: Il memorandum di Islamabad prevede che per 60 giorni l'Iran non imporrà dazi alle navi di passaggio nello stretto di Hormuz, ma le imbarcazioni si devono coordinare con Teheran per il passaggio nel corridoio nord, di pertinenza appunto dell'Iran. Per i Pasdaran, Hormuz è una leva strategica, non possono perderne il controllo. Il problema è che martedì scorso tre navi hanno cercato di transitare nel corridoio sud, di pertinenza dell'Oman, e hanno spento i sistemi di identificazione automatica. Era evidente che fossero in malafede e sono state affondate, scatenando la furia di Trump, che per ripicca ha dato ordine di bombardare l'Iran, soprattutto il sud, prendendo di mira anche infrastrutture civili e colpendo non lontano dalla centrale nucleare civile di Bushehr. Per risolvere la questione, oggi i negoziatori del Qatar sono a Muscat e partecipano ai colloqui tra Iran e Oman. Discutono di una possibile dichiarazione sulla piena apertura della corsia centrale nello stretto di Hormuz, quella situata in acque internazionali, per un transito completo e libero. Gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di rilasciare entro oggi una dichiarazione pubblica in cui si precisa che lo stretto di Hormuz è aperto e in cui Teheran si impegna a smetterla di sparare alle navi commerciali. Se l'Iran non lo farà, ci potrebbero essere conseguenze, ha avvertito un funzionario americano. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: Per una volta a Vannacci non è andato tutto liscio. Il fondatore di Futuro Nazionale a Genova per un comizio, ma due diverse manifestazioni antifasciste gli hanno reso il compito difficile. Prima lo spostamento di sede, poi lo slittamento dell'appuntamento dei suoi sostenitori di oltre un'ora, tutto per l'opposizione di migliaia di persone che sono scese in strada per cercare di impedire una manifestazione fascista nella città che è tra le capitali della resistenza. Già la scorsa settimana un corteo di vannacciani era stato contrastato da una manifestazione antifascista. Si tratta di una reazione che altrove in Italia invece fino ad oggi non si sta vedendo, mentre Vannacci gode di una grande copertura mediatica e del favore dei sondaggi. Domenico Megu Chiodetti, ex portavoce di Don Gallo e coordinatore dello spazio socio-economico Spiker di Genova.
5: Devo dire che la nostra città degli anticorpi li ha avuti un anno fa, ricorderete quel 30 agosto dove si manifestò la prima grande mobilitazione da 40-50.000 persone per Gaza. E oggi, come dire, si solleva, seppur in maniera molto militante, perché oggi il presidio della CGIL dell'Ampi è arrivato quasi a 2.000 persone, e ovviamente non ci si aspettavano quei numeri, che poi si sono, da presidio statico, si sono mobilitati verso un luogo simbolico altamente importante nella nostra città, che era il monumento ai caduti, che è in via 20 Settembre, e quindi c'è stato un corteo che dal Teatro della Gioventù ha attraversato, come dire, il centro ed è arrivato lì a concludere la manifestazione. C'è una reazione al tentativo della destra locale di cavalcare, come dire, il problema della sicurezza in maniera molto frontale. C'è stata una giornata, io credo, molto importante, anche se non bastante a costruire un'opposizione sociale a quello che è la crescita di futuro nazionale.
0: La data di oggi segna 31 anni dal genocidio di Srebrenica. Migliaia di persone hanno preso parte in Bosnia e Erzegovina alla cerimonia di commemorazione e alla preghiera collettiva. 10 vittime recentemente identificate sono state sepolte nel cimitero memoriale di Potoçari. Finora delle 8.300 persone che si stima siano state trucidate nel luglio del 1995 dai miliziani serbo-bosniaci, circa 7.000 sono state identificate. Andrea Rizza, dell'Arci di Bolzano, oggi si trova proprio a Srebrenica.
6: Ci sono sempre ovviamente le madri di Srebrenica che sono protagoniste ancora, nonostante l'età, ancora molto agguerrite rispetto alle responsabilità internazionali, no? Oggi, a nome di tutte le associazioni di donne madri di Srebrenica, ha parlato Kada Hotic, che è la presidentessa dell'associazione madri dell'enclave di Srebrenica e Žepa, che ha concluso il suo discorso dicendo: oggi ci dicono che noi non siamo pronti per entrare in Europa. Nel 95 l'Europa non era pronta per tutelare i diritti umani e prevenire un genocidio. Oggi l'Europa non è pronta per tutelare i diritti umani e un genocidio in Palestina. L'Europa non è ancora pronta per essere umana.
0: Apple ha citato in giudizio OpenAI, accusando la startup californiana di aver sottratto segreti industriali attraverso ex dipendenti passati alla società di intelligenza artificiale. La causa, depositata presso un tribunale federale in California, segna una drammatica escalation tra le due aziende. Il servizio è di Marco Schiaffino, conduttore della trasmissione di Radio Popolare Doppio Click.
7: È guerra aperta tra Apple e OpenAI. L'inizio delle ostilità è segnato da una causa legale da parte di Apple, diretta alla società di Sam Altman, accusata di aver adottato un piano per rubare informazioni commerciali dell'azienda di Cupertino. Al centro dello scontro c'è IO Products, startup fondata nel 2024 da Jony Ive e acquisita nel maggio 2025 da OpenAI per 6,5 miliardi di dollari. Ive ha un passato in Apple ed è considerato uno dei più brillanti designer industriali degli ultimi 30 anni. Su alla mano che ha guidato la creazione di iMac, iPod, iPhone, iPad e Apple Watch. OpenAI ha acquisito IO con l'obiettivo di realizzare un dispositivo hardware focalizzato sull'intelligenza artificiale, di cui per il momento si sa pochissimo. Dalle poche indiscrezioni trapelate, dovrebbe trattarsi di un dispositivo molto diverso da uno smartphone, orientato più che altro all'interazione vocale con l'utente. Jony Ive ha lasciato Apple nel 2019, ma insieme a lui sono entrati in OpenAI anche altri pezzi da 90 che hanno fatto la fortuna dell'azienda fondata da Steve Jobs. A oggi, secondo quanto si legge nella denuncia, in OpenAI ci sarebbero più di 400 ex dipendenti Apple, secondo l'azienda californiana una vera e propria strategia che avrebbe come obiettivo quello di sfruttarli per rubare segreti commerciali. L'accusa più grave riguarda però Chang Liu, ex dirigente di Apple passato OpenAI e accusato di aver continuato ad accedere alla rete aziendale di Apple anche quando era già passato dall'altra parte della barricata. L'accesso sarebbe stato reso possibile da una semplice dimenticanza, in pratica le sue credenziali non sarebbero state revocate dopo le dimissioni. La causa promette di essere esplosiva e potrebbe rappresentare una bella gatta da pelare per OpenAI, soprattutto se si considera che sta preparando la sua quotazione in borsa, prevista forse per il prossimo settembre.
0: Saranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri.

0: 3. Peppino si esibì al pianoforte davanti alle truppe alleate di stanza sull'isola durante la guerra. Gli anni 60 furono il suo decennio d'oro, alternando brani diventati classici della canzone melodica italiana, come Champagne e Roberta, con brani roccheggianti come Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Non fu quindi un caso se nel giugno del 65 Peppino Di Capri fece da apertura a tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles. Nel 1966 incise uno dei primi brani ska italiani, Operazione Sole, senza però mai dimenticare la sua passione per la canzone napoletana e per il Napoli Calcio. Il suo brano Na Na Na Napoli del 1983 è uno degli inni più amati dai tifosi della squadra partenopea. In un'intervista a Radio Popolare di pochi anni fa, dove aveva presentato la sua cover di Sodade, uno standard della capoverdiana Cesaria Evora, aveva voluto sottolineare la sua anima rock. Alla domanda su quale disco si sarebbe portato su un'isola deserta, rispose:
1: la mia anima rocchettara mi porta, non so, tra i Queen, i Magici Queen e gli U2, insomma, io sono in quella fascia lì come gusto musicale. Sì.

0: 19.46 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
2: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
3: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
4: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti.

0: davanti a tutti.
1: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
2: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
3: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria Egea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
4: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai testi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
3: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
4: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
5: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
6: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
7: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.

0: Fujiko, Radio Città Fujiko,
1: cari amici di Radio Città Fujiko, una volta sono venuto a te e sono Fujiko appena in tempo.
0: Che schifo di stupidaggine.
2: È una

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
3: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
4: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
5: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
6: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
7: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.

vi è ancora passata, eh? Dai, ditelo, che ancora avete negli occhi e nelle orecchie immagini e suoni del concerto dei Depeche Mode. Una gran bella serata, eh sì, che stasera tra l'altro avrà una specie di risposta, dai, col mega evento modenese di Vasco. Ho come l'impressione che qui, nell'FM bolognese, stasera saremo davvero in pochi. Ma buonasera lo stesso, fratelli e sorelle, che al pratone del Modena Park preferite le strade bollenti della vostra città. L'ennesimo viaggio dentro la tana del Bianconiglio, accompagnati dai suoni della New Wave, sono io. Nell'etere di Radio Città Fujiko, 103.100. E oltre le colonne d'Ercole dell'FM con Radio Atlantide sulla rete digitale. Sì, dai, su internet, non facciamola poi tanto complicata. Massimo Siddi qui per voi con le sue pillole rosse per trascinarvi di nuovo dentro la serata di ieri. Rifacciamoci di Depeche Mode.

direi che in linea di massima le impressioni raccolte sulla rete da chi ha partecipato alla data bolognese dello Spirit Global Tour siano tutte più che positive. Non poteva essere che così, insomma. Siamo di fronte a una band che ha venduto 100 milioni di dischi e non per caso. Anche le ragazze hanno dato, sì, il loro parere positivo alla musica, certo, ma non hanno tralasciato il fatto che Dave è sempre un gragnocco, così hanno detto. Ed è pure, sì, in grandissima forma. Il concerto, come da scaletta, un po' rivoluzionata, è subito entrato nel vivo con la bella Going Backward, per poi proseguire con So Much Love, Barrel of the Gun e via così, con tutti i nuovi successi del gruppo. Non ho intenzione certo di fare la scaletta del concerto qui in studio, non avrebbe neanche senso, anche perché l'emozione nello stare in mezzo fisicamente insieme a tante altre persone non lo possiamo certo riprodurre artificialmente. Qualche cosa qui e là, dai, come la cover di Heroes, omaggio a David Bowie. Non proprio esaltante, in verità, facciamo che l'andiamo a prendere dall'originale. Heroes da Stage Live.

molto, ma molto gradita per l'omaggio che ogni musicista dovrebbe quasi d'obbligo a David Bowie. Ed è vero che Gal per Bowie ha avuto qualcosa di più che una che semplice ammirazione, al di là del fatto che praticamente abitassero uno vicino all'altro. L'influenza su di lui è evidente, e proprio con l'esecuzione di Heroes che, come dire, Dave Gunn ebbe il suo posto nei Depeche Mode nel 1980. Ma restiamo ai Depeche attuali, diamo lo spazio che meritano alle tracce dell'ultimo Spirit, che è un gran bel album con ottime canzoni, appunto come Going Backwards, così come Cover Me o So Much Love, e come certamente è Where's the Revolution. You've been-

Ci siamo chiesti, sin dal primo giorno in cui uscì Western Revolution, se ci fosse politica in questo brano, così come in Spirit tutto. Sì, ce n'è, perlomeno nei brani firmati da Martin Gore, che sono la maggioranza, come appunto Western Revolution, e non è un caso che abbia scelto questa versione remixata da Algiers, proprio perché l'affinità non solo musicale con il gruppo di Gore e Gunn sono molto forti, direi. Per la New Wave sono io, Algiers sono i top artist del momento. Ed è stato bellissimo sapere che il gruppo di Atlanta apre ogni data del tour mondiale dei Depeche Mode, The Underside of Power.

Powers, The Underside of Power, sarà l'album rivelazione dell'anno, lo spero davvero. E di Alges ho letto sulla cronaca locale di Bologna due scarse righe di recensione. È un po' grave, anche se è comprensibile. Un po' ingeneroso, devo anche dire. Spero che con l'affermarsi del gruppo si possano far conoscere meglio anche le tematiche presenti nei lavori di Alges, che in verità non sono così fuori dal mondo, sono una precisa tendenza della musica, a cui però l'Italia sembra non partecipare ancora. A volte purtroppo il giornalista sembra non cogliere le tendenze in campo culturale e musicale, limitandosi a raccontare la superficie della cronaca. A volte, ma non è il caso di questa recensione, intendiamoci, sconfinando anche un po' nel gossip. Bene, fatta questa piccola polemica, andiamo a chiudere la prima parte della New Wave Sono Io, come lo fanno i Depeche Mode. Personal Jesus.

0: Così si chiudono i concerti dei Depeche Mode, che in questo momento, insieme ad Algiers, sono allo stadio di Francia, a Saint-Denis, a pochi chilometri da Parigi. Mentre, chissà, Vasco Rossi al Modena Park risponderà con un «Voglio una vita morigerata». Eh beh sì, perché con tutti quei divieti altro non potrà essere. E così ho fatto anche la citazione per Massimo Gramellini, che col suo caffè della mattina sulla stampa l'avrete certamente letto. Non vi muovete, perché tra poco torniamo con le vite dei film.
1: La Neo Wave sono io con Massimo Siddi.
2: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
5: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
4: Davvero?
5: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: La Neo Wave sono io con Massimo Siddi.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio, vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. E scusate, ma quando parte con io ne ho viste cose, poi ti viene da sgranare tutta la frase come un rosario. No, perché questa è davvero una preghiera. La preghiera di Roy, di quel Blade Runner che il 25 giugno 1982, in appena un migliaio di cinema, recitava, dopo aver salvato il cacciatore di replicanti, Rick Deckard, fino a farla diventare uno dei monologhi più belli ed intensi della storia del cinema. Seconda parte della New Wave sono io con Massimo Replicante Siddi in plancia di comando su Radio Città Fucico 103.100 e Radio Atlantide nella ormai classica contemporanea cross-mediale FM Rete, Rete FM. Siamo sempre troppo avanti. Seconda parte con le vite dei film che hanno cambiato le nostre vite. Blade Runner, il love team del film composto da Vangelis nel 35esimo anniversario. E quante volte, dico, quante volte lo abbiamo passato quel film sugli schermi del Cubo. All'inizio e alla fine di ogni benedetta serata nel locale di Via Valparaiso. E proprio in questi giorni, esattamente 30 anni fa, il Cubo, dopo aver sconvolto la vita culturale di Bologna e il sonno di altrettanti bolognesi, in appena due intensissime stagioni abbassava per sempre la serranda, quella stessa dove qualcuno, pochi giorni dopo l'annuncio, scrisse con lo spray nero «Bela Lugosi's dead».

Ma che te lo dico a fare? Il Cubo fu un gran bel film di culto che oltretutto anticipò, anzi ispirò la tendenza delle discoteche acide che da lì a breve avrebbero conquistato i favori delle persone negli anni 90. E che stasera stiamo celebrando, come facciamo sempre nella seconda parte della New Wave Sono Io, con il vostro Massimo Siddi, che di quel locale fu uno dei suoi DJ, con grande onore e riconoscenza. Vite vissute, vite da film, domani 2 luglio per la 71esima edizione dell'International Film Festival di Edimburgo si proietta per la prima volta England is Mine, il docufilm sulla vita prima degli Smiths di Moth Stephen Morrissey.

Hill, da cui è tratta la frase che dà il titolo al film dedicato a Morrissey, che originariamente si sarebbe dovuto chiamare semplicemente Steven, e che racconta quel Morrissey prima degli Smith. Infatti il film si conclude con l'incontro tra Moth e Johnny Marr. Quando arriverà in Italia? Ah, non lo so proprio. Non ho notizia di una data certa per la proiezione nel nostro paese, ma potrei averla anche persa, e perciò se la conoscete fatecela sapere, magari con un messaggio sul profilo Facebook della New Wave Sono Io. Cercate LNWSI e piacciatela. Ma piacciatela tanto però, eh.

data di Interpol è una strana celebrazione, nel senso che loro sono già in tour e il 22 e 23 agosto saranno anche in Italia, ad Asolo e a Sesto San Giovanni, Milano, con il Turn on All Bricks Lights Anniversary Tour, i 15 anni dall'uscita dell'album. Ed ecco annunciare la riedizione in versione decimo anniversario di How Love to Admire. Siccome la New Wave sono io e un gran fan di Interpol e di Paul Banks, nonostante l'operazione un po' strana che potrebbe distrarre il tour, non ci siamo certo voluti far mancare un bel Rest in My Chemistry da quell'album. E visto che ci siamo, restiamo allora in tema di riedizioni o semplici edizioni di dischi belli da comprare. Ecco The Singles, una fanta compilation di tutti i singoli dei Can.

0: turtles have short legs. E niente, lo sapevamo già che le tartarughe hanno le gambe corte. E magari abbiamo anche nella nostra collezione il 45 giri originali del brano, però dai, una copia di scorta può sempre far comodo. Vuoi anche perché i Can sono sempre attuali, anche quando li andiamo a celebrare per i loro dischi di 40 anni fa. Peccato solo che in quel settembre del 1967, invece, loro non potevano esserci perché non esistevano ancora come gruppo. Beh, certo, altra musica, altra scenografia. Monterey, California, 1967. 50 anni fa la storia la facevano gruppi come The Jimi Hendrix Experience sul palco del Festival di Monterey.
1: Yes, as I said before, it's really groovy. About to bore you for about

0: Jimi Hendrix e gli Experience nella prima apparizione americana della sua storia, con la cover del brano di Bob Dylan e con anche il classico incendio della chitarra. Altra storia, altra musica. Resta lì che tra poco si apre lo scatolone delle novità fantascientifiche, nel senso di fantastiche, come sempre.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
2: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Il mood giusto per rinfrescare la tua estate? Cabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Cabura Fest. Cabura Fest. Enjoy your summer.
7: Ogni volta in cui i potenti della terra si trovavano, c'era sempre qualcuno che andava a contestarli.
8: Nel giro di pochi anni abbiamo messo in discussione la predicazione neoliberista.
9: Il potere rispetto a quel movimento è andato in crisi di nervi, ha preso paura.
10: Rispetto all'utilizzo delle tecnologie, i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti.
11: Il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
12: Avevamo ragione noi, il movimento No Global è un altro mondo possibile. Un podcast a 25 anni dal G8 di Genova, dal 13 luglio su OpenDDB e dal 20 luglio in onda alle 17 su Radio Città Fujiko.
13: Bay Fest, il meglio del punk rock mondiale al Becky Bay di Bellaria e Gea Marina. Durante il mese di luglio e agosto, i concerti di Rise Against, Dropkick Murphys, The Get Up Kids, Therapy e tanti altri. Bay Fest, l'unico festival punk che si tiene direttamente in riva al mare. Per informazioni www.bayfest.it.
1: La New Wave sono io.

York, nuovo singolo, ma già annunciato da tempo per Saint Vincent al secolo, Annie Clark, dal titolo, l'abbiamo appena detto, New York. La cantautrice americana qui in versione ultra gnocca e a 3 anni di distanza dal suo bellissimo album omonimo. Una ballata perfettamente accordata alla città a cui è dedicata e che contiene però uno strano ritornello che dice I have lost a hero, I have lost a friend, but for you, darling, I did do it all again. Scusate la pronuncia, ma mi chiedo se si sta riferendo a qualcuno in particolare. Forse lo scopriremo più avanti. Intanto al disco che seguirà ha lavorato anche Jack Antonoff dei fantastici Bleachers, ospiti quasi fissi della hitbox della New Wave sono io, e già anche produttore di Lord. Unitamente alla bravura di Saint Vincent ci sono davvero tutte le condizioni perché di lei si senta parlare molto ma molto a lungo. La New Wave sono io, il radio show del sabato sera con Massimo Siddi a guardar dentro lo scatolone delle novità della settimana.

Steven Wilson se n'era già parlato diverse settimane fa alla New Wave Sono Io, lodando il suo lavoro e la sua capacità di liberare tutto il suo talento una volta parcheggiato quel suo progetto principale, i Porcupine Tree. To the Bone è l'album di cui conosciamo già 4 singoli. Uscirà il 18 agosto e comprende questo ultimo singolo estratto intitolato Permanating, il quarto della serie, appunto. Traccia che conferma tutto il buono sin qui sentito e ci fa conoscere un Steven Wilson a livello di pop star alternativa, pronta per palcoscenici e ben più ampi. Brano molto leggero, intonato alla stagione, promosso per la hitbox della settimana, piena anche questa volta di notevoli sorprese, come il nuovo, il seguito di Phantom of Aleppoville di Benjamin Clementine. Fratelli e sorelle, Welcome to the Jungle e Dio salvi la giungla. Wow.

Ci dobbiamo ancora riprendere dalla botta di bellezza e intensità di Phantom of Aleppoville, che proprio non pensavo ad un annuncio di Benjamin Clementine per un nuovo intero album. Ebbene sì, I Tell a Fly, questo è il titolo dell'album, uscirà il 15 settembre. E sì, mi ha davvero colto di sorpresa questa nuova perla del cantante inglese, già con Gorillaz, lo ricordate, in Hallelujah Money. Una gran bella sorpresa. Siamo qui di fronte ad un altro pezzo di questo nuovo puzzle che chiarisce meglio le tematiche dell'album. Dopo il bullismo di Phantom of Aleppoville, il nuovo lavoro, dice l'autore in un'intervista, è ispirato dai viaggi che ha compiuto in quel periodo e animato da un sentire apolide, sentirsi puro viaggiatore, un alieno. God Save the Jungle, ma non solo quello, come dice Fabio Negri, collega radiofonico e amico, è un concentrato di Tom Waits e Nick Cave, una sintesi tra i due. E a parte quando il suo registro vocale assume toni classici, beh, sottoscrivo alla grande il giudizio di Fabio. Torniamo a cose più leggere, senti che basso, è l'ennesimo colpo di Arcade Fire.

Ormai non ci meravigliamo più. Abbiamo assorbito le uscite precedenti di Everything Now, per cui questo Signs of Life un po' ce lo aspettavamo così, un po' alla Tony Manero. La sorpresa è stata che venerdì di Signs of Life si poteva vedere solo un breve teaser su Twitter. Il brano audio era già comunque scaricabile da iTunes ed altri store o portali di streaming. Ora c'è anche il video che ci consegna suoni e immagini di un vero e proprio gioiellino disco funk vecchia scuola, con tanto di hand clap, stomper e sax. Potenzialmente è il perfetto disco per l'estate. Aggiungiamo allora anche questa Signs of Life alla nostra hitbox delle novità di questo sabato sera su Atlantide e Radio Città Fucico 103.100 dalle 21.30 alle 23.30. Siamo l'unica alternativa al Modena Park. Resta qui, che siamo solo noi.

Liars, Creed, Wolves, un altro gruppo di cui invece non mi aspettavo nessuna uscita ed anzi quasi li avevo dimenticati. Difficile in verità, perché Liars sono una formazione con un notevole grado di diffusione che non è facile da dimenticare, eh? Erano però 3 anni che non si sentiva più parlare di loro, da quel Mess uscito nel marzo 2014 che conteneva Mason & Mission e altre perle post-punk che avevano scosso i nostri vecchi cuori di Waivers. Il brano lo trovate nei pre-order degli store online e l'anticipazione di TFCF in uscita il 25 agosto. Sigla che sta a significare Team from Crying Fountain. Un assaggio che sembra non preannunciare grandi cambiamenti nel suono della band newyorkese. Cambiamenti invece che erano già avvenuti all'interno del gruppo, con l'abbandono di uno dei fondatori, Aaron Hemphill, lasciando così da solo Angus Andrews, che in copertina si mette a una specie di clone di se stesso con tanto di vestito matrimoniale, ma al femminile, quasi a voler ricomporre il duo. Chiudiamo con un omaggio ad un gruppo che nelle settimane passate ha riempito la nostra hitbox con un sacco di brani bellissimi. È scomparso dopo una lunga battaglia contro il cancro Dave Rosser, chitarrista di Afghan Whigs. Thank you.

0: Dave Rosser se n'è andato il 27 giugno, l'annuncio l'abbiamo letto su Facebook dalla band con cui aveva lavorato anche per l'ultimo In Spades. E con grande tristezza scrivono che diciamo addio al nostro amico, fratello e fonte di ispirazione. Dave Rosser se n'è andato serenamente l'altra sera, circondato dall'amore dei suoi cari. Grazie a tutti voi per averlo conservato nei vostri cuori. Sarà sempre nei nostri. Resta dove sei, andiamo dentro la notte della New Wave, sono io, si apre la Classic Room.
1: La New Wave sono io con Massimo Siddi.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
3: Grazie!
4: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
7: Se la tua voce si muove fuori dal mainstream, è il momento di farsi sentire. Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Targhe Officina Roversi 2026, il riconoscimento dedicato alla poesia, alla canzone e ai pezzi per musica. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Hai tempo fino al 3 agosto per inviare le tue opere ed esibirti a Bologna. Nessuna competizione, solo spazio alle tue parole. Regolamento e iscrizioni su officinaroversi.it. Targhe Officina Roversi. Rigeneriamo la cultura contemporanea.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
7: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Ladies and gentlemen, good evening. You're about to listen to The Boogeyman, music of yesterday, today and tomorrow, selected and mixed by Black Mighty Wax, every Saturday from 11 p.m. to 1 a.m. Enjoy.
1: Questo bel groove inizia una nuova puntata di The Boogeyman. Ciao a tutti, io sono Cesare Cera e... ma sì, sono andato a prendere questo Serge Gainsbourg dannata Requiem pour un con, però remixata, rigruvata da Clément Popy. E poi ancora Francia, sì, Axel Bauer, Cargo de Nuit, mi è sempre piaciuto questo brano, chissà se piacerà anche a voi. Ancora Francia, Louis Chédid, Hold Up, però la versione slow, vedi. E poi Chédid, ma sì, Paradise, We Mean Disco versione, Caron Wheeler, celeberrima cantante di Soul to Soul, poi con una purtroppo troppo breve carriera solista, Living in the Light, John Andy, la sua Where Go the Boats, e chiudo con Lisa Stanfield che ci sta a quest'ora, All Around the World, ma non la versione che conoscono tutti, ma remix di Seventh Anderson. A dopo.

This is Radio Fuji.

Questo secondo set mi piace iniziarlo con una chicca dal 1978. Colonna sonora di Così Come Sei, Ennio Morricone, Dance On, e non dico altro. Poi Williams, If You Ain't Got No Money. E poi The Players Session, I Like It. Paul Jackson con la sua Burning in the Heat. Cleveland Heat on Funky Funky Music. E qui dichiaro tutto, no? Poi Bodina per Trust in This Life. Black Level, Rolling Fine Driver. E un assaggio di Love Unlimited Orchestra. E Look at Me. State lì, a dopo la mezzanotte. Eh?

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: It's midnight and you're with Cesare Cera.
2: Ecco, abbiamo passato l'ora delle streghe qui a The Pugnet. Direi che posso cominciare con T.

the big beef always the blues roll. All the people, si dimette spesso, ma volete da me. Mi piacciono e spesso mettono cose interessanti. E perciò io vi propongo il titolo è Burning.

0: The Boogeyman.
1: Beh, che ne dite di chiudere un po' groovy, più lenti, senza correre troppo? Tutte cose molto recenti, abbastanza. Direi Those Guys from Athens, She, e poi Aruska con Magic, Salomea con Sandcastle e Alan the Bossa Beat. Questa mi è piaciuta molto, un po' di Brasile si sta bene ogni tanto, di qualità. Gwen Medera e poi Teodora, la sua Miss Kitoko, poi Jordan Lee e The Bell. The Bell da seguire, questo francese è molto bravo, Don't Forget It. E poi For the People, che sono sempre vari, passano da di pausa alla soulful, al down tempo. Without You, e poi Sarife, Ghost. Kill Your Tea con White Noise. Above the Clouds, Ura. E poi ancora Jordan Lee, molto bravo, eh? In Between Feelings. E chiudo tutto il set con Missy Line, For You, For Me. Con questo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo sabato notte con The Boogeyman. State bene.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

0: Avete ascoltato Segnali Notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.